pacienza, fuoco, fuoco, fuoco, e poco urgenza, vico, vico, vico, sino a risposta, scendo ad un fuoco, posso signora, caso va a fare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mangiato di pure tu. L'amore non ti fa mangiare, fa soffrire, fa pensare. Una sera tu lo dici no, una sera tu lo dici ma.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

facendo gizze, casa, recirce e medea. Canto da un altro paese. Sente sta voce antica, che torna chiara, romare niente. Te cura sti ferite.

Democrats will

detto che nell'amore c'è una cosa che fa godere. Ma va penso, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Mi hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me. Ma va penso, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercamela novità. Sotto pronto, sotto pronto, c'è pieno naso. E chi so se chissà che c'è. Sotto quello c'è delle spalle. E chi so se chissà che c'è. Sotto le spalle c'è delle fianche. E chi so se chissà che c'è.

hanno detto io sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma c'è cambia l'andovina. Sotto, pronto, sotto, pronto, pieno naso. E c'è sotto chi sta con c'è. Sotto quello so tiene spalla. E c'è sotto chi sta con c'è. Sotto spalla so tiene fianco. E c'è sotto chi sta con c'è.

Non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo so, non lo dico, non lo

stare su ella non va fatica. Fatto vestito e sposo e tu vittoria.

0: Buonasera. Vado a contare una storia. Ah, così. Una cosa niente. La storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Che tutto cresce, o manna a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando 20 anni non te ne vedi già. Dice tuo mondo e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare. Voglio uscire,
2: belli papà.

sai cosa tiene a te. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non te ne va già. O tempo passa e quanto ne è passato, una cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già. Quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è belle

diceva che era correre a te salvare. Voglio un cie, belli papà, che fine ha fatto sta gioventù? Non fa niente, belli papà, venga loco a te passare. Pulivi cose più belle la vita,

oscuro maledetto, e per dispetto non si è mai detto che mi manca il coraggio. Da qua devi passare a testa china, che spina dentro al cuore questa spina, niente di meno. Stanotte si t'acchiappa, ti morde e ti avvelena.

casa, deja la singa y no te quieres excusa, ma qué vida extraña.

0: fatto mamma ma io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no no, non fa per me.
0: L'America, oh l'America, no no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

padru mia mamma, o va mio padre, perciò che figlia vanno a peturbare, che ogni anno è giunta, non da fare, a vita all'altra, e beh, tu scagnerà da re. E tu anno arriva la notizia morta, a mamma sposta femmina più forte, stranga se l'ispera, o allo

sei figlio bronda, ma giudizio sei, ma per quando tu muore dai aiuta, mai ti confusa, mai a chi tu è che viene. Il cambiembe guerra era guagliona, tristezza basso per l'aviazione, pulette l'aria all'ana per volare, vai volontario, e va, chi è che sta cavo va. Mio caro padre, con che sta tarzenta, mio caro padre, con che sta prenda, pareva nata, ma non sta ferma, ma due settimane fa, io da paravita la vita letto fatta certamente o fanno un bello volo da perduta e che sedia non muovente ma tu occhio manda tanto a lui aiuta.

No, non mi abitati, caro mio, che ben badata a vita in aviatore. L'assicurazione è forza sì, ma non abitati, capagnati. Per me scusate in meraviglia, in gettenare papà parutina, da franche carte mille vite, e stendamare, sì, ma tu mercato.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

si sente il nonno che rattura.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo master de scola. Master, master, manna cenna priesta, cascenna master tiesta, con la lanza, con la spada, con l'uccella accompagnata, sona zampugnella che attaccata la bunnella de scarlata, se non sono trompa la cava, non chiora, non chiora, caiaggia ira a muovere lo grana de master Giuliano, master Giuliano, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addosta a Madama Lucia, non chiora, non chiora.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di ricevere.

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascia rosa, ce lo porti. E ce lo saccia portare, e voi mi sapete benissimo. E creva, Mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta mia, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

0: La porto in fondo mare insieme a me e poi la lascio da me.
1: Per la sua morita quando cantavo.

Nun kann der Wagen, der sich gerade nach vorne, nun kann der

nelle acque di coroglio sugli scogli da un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, si precosa, la ciattasta tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio e te tenista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no? Tenga la pistola carica, posso sparare a mamma. Ma poi penso che...

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

questo mi fa bello darmi una picciata. L'altare è tutta una corona rosa, l'organo suona e ben accompagnata a mille voci che stanno a pregare.

a turno tremano, con mamma tremmo cuore ambietto a me. Cambava una femmina, era valena, tutta infamità, mancata n'hai che st'anima, e mi privai che sta libertà. Guattando, a rete all'ombra una cancella, scondava appena per una tradito. Era mogliere che la santarella, e m'ingannava senza aver pietà. Una brutta sera, questa mia signora, m'appiccicai a morte con un amico, lo colpo cora, e il signor ora, ma confessai che

faccio di strada vado sole, con una bella casa sotturnata, con l'arma a mano e con una spino cora, voleva che la sera ritornò. Oggi trovata a mamma non sapò, e con un file voce mi ha contato, quella che vai cercando, ieri è morta, va, pur raggiungere.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Poi ciccia ciccia, rapa sta finestra, so già 3 ore che sto in chiesa mia. Fa fredda e non lo sai, è bella via, che nasce a media in una pozza fa. E come non ti faccio, e io che non me ne vado, sotto la finestra io canto per fare spietta a te.

0: l'uragano, l'imbrota, ti regala. Grandissima ma poi mi sto a parare. C'è sì e dono, c'è sì.
1: Chi c'era?
0: E come non ci sento, sei sempre indifferente, io so che tu sei fedele a chi sta a muro ai lì. E fallami meglio morti chi te caro, qui chiama cara vista chi sto cuore, o sai lontana te io me ne muore. E senza te non posso più.

fraio punto e che sto offeso a lei. E lei che risponde: uè Giovannina me, cioè sto cuore, tu sei venuta sotto a sta presto, io sto sentendo il sole, sono quasi una io, questa canzone, ah, come fa faccia. Con questa voce fina e questa chitarra

albero di cellaggio biancato, ricevolo vera cuore, ma vente cavaggiando la spezzato, ma tutti

piagno f'amore cado pianto mio, in tanta peste o pianto a terra quattro, schioppa la bella rosa e voi pulire, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, me per due, si te scarpe

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Oh yes, William, forastiere che si barcate, chi

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Signori nella pallida, dolce di vincettaia del pituriano, non è una notte che io non sognavo, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello?

bei tempi di Valdoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinoso.

i giorni passano e uguali ricchi colmano famiglia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami tanti al tuo telaio, io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo so.

sarà dietro a schiera.

due zoccoli lo per e capillo lungo. Sto corpo m'ha tradito, sto corpo m'ha fama, i femmina mi sento pure pa gente, un'attrice d'otriano.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Vista bella mia, ma sarà sta malattia, la ricetta è che sta strana, casa non va mia, sarà la mia, ma tanto con solo natura e viola, non chiedo guarnita, non...

Carmenella la lettera scritta, che dice così, mio carissimo non viene capito, che posso farì, ma ordinata la curetta, e ti ha fatto stongo buona, ti spedisco la ricetta.

fior mi cognit abundante che aprivi strumento voleva suonare. Tutto ogni mio strumento è facimmara, perché a Napoli tutto si fa. Con l'ignamo montagna tagliata un brunito.

Yamma, che strumento che noi su namma, si può dire su strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che

che strumento che noi suonamma, si può dire su strumento fatto proprio per divertire. Gente, questa è musica divertente, tutto tuo che c'ho.

Sono qui che ti aspetto da un'ora, il giovedì sempre la stessa storia, la psicologa ti tiene in ostaggio, le sedute non

0: cuvinte.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Non so dove nascondermi.

faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiusa quasi la stanza, perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro io per diventare impiegato, uscire di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccino, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che sono i problemi ci accomunano tutti.
6: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: No. Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie.
1: Grazie a tutti.
6: Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo diciamo. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista sta soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. Quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
15: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
16: Si pronuncia Mascalzon.
15: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
9: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
2: Ciao, ciao!
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
0: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
2: Yes.
0: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate?
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: mi ricordo
2: sì,
0: che era almeno
2: sì,
0: ero vestito.
2: Sì.
0: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
2: Grazie.
0: Artista poi e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane, napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
2: Grazie
0: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con un linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
2: Io sono del 96.
0: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
2: ho preso,
0: un po' quelle,
2: sì.
0: Ecco,
2: ho contaminato. Preso un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
0: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini.
2: Certo.
0: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
2: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
0: Wow, bellissimo!
2: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri. Ho
0: che
2: sempre
0: bello,
2: trovato
0: il diario segreto.
2: Sì.
0: Ma ce l'hai ancora?
2: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
0: E l'hai buttato?
2: Ah, intendi le robe vecchie?
0: Di
2: qualcosa
0: cartaceo.
2: Dovrei trovare, sì.
0: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta.
2: Okay.
0: In realtà, cioè tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa
2: abbiamo perso
0: perché,
2: un po'.
0: Non mi, no, non me da sempre, non le voglio rivedere, forse mi fa paura un po' la nostalgia, poi sono
2: okay.
0: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente, però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty, non ti dico dentro che ci scrivevo.
2: Immagino.
0: Però,
2: no. E comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così, e poi nel tempo appunto ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
0: Però, insomma, devo dire che comunque È come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
2: No, assolutamente. Veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico, se solo mi avessi obbligato, no, a studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te. Invece, proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
0: E io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
2: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino, un ragazzino abbastanza riflessivo.
0: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
2: Ho sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
0: Ti mi capisco, e certe volte è meglio che invece non fossimo stati così.
2: È vero,
0: o no?
2: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata, quindi sia appunto le negative ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata, così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse, oserei dire, una profondità un po' precoce, proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
0: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no? da piccolo, in un certo senso. E oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
2: 50 e 50, ti dico la verità. Un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
0: Il luogo anche magari.
2: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia... arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza
0: forse
2: determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
0: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre a quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché è una città,
2: è,
0: no?
2: Tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi, da dove cresci, magari quando ero più giovane quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica. Ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo, oggi con senno di poi ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
0: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo essere
2: esattamente
0: leggeri.
2: Quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
0: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
2: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me. Credono tanto.
0: Sei sposato?
2: Sì.
0: Infatti visto, ho fatto così perché da sai, mi hai detto 96,
2: sì,
0: sei giovanissimo, bravo.
2: Tornando un po' forse al discorso delle tappe, vedi?
0: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare. E poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
2: lavori.
0: Cosa fai?
2: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, io nasco pizzaiolo.
0: Bravissimo!
2: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare, sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni, poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
0: Bravissimo, complimenti. Cioè, vedi, sei anche cresciuto, a livello aziendale, se si può dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro. È come se fosse un po' la stessa cosa.
2: È sempre un palco.
0: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
2: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla tra virgolette per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con
0: ragazzi, innanzitutto... un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
2: no,
0: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso che questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come
2: esatto.
0: se la dovessi inserire nel corpo, cioè voglio dire iniettare, però un po' quello è il senso,
2: certo.
0: Nelle vene, nel sangue, nella...
2: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così, e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
0: Bravissimo. No, mi hai detto una cosa super saggia. Esattamente. Continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
2: Totale,
0: cioè, tanto è una nostra. Siamo bene noi, come quando ti dici, ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio. Anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente. Cioè, devo piacere a me, devo stare bene io. Poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano. Questo
2: certo.
0: Perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
2: Certo.
0: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
2: Sì, la mia prima uscita.
0: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
2: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici. E dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi un pomeriggio veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta, tra virgolette, nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa. È stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice: domani a mezzanotte esce questo brano. Quindi
0: Martino, immagina, impazzito,
2: immagina, capito, il mio telefono, i messaggi: ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
0: ti hanno obbligato, esatto, perché, so, perché se non hai mai
2: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità, e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, è pieno di vibe.
0: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
3: Che si non mi rispondi, frate, mi si sa che ci fatta così tardi, che non mi hanno affaticato.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchiare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè, proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no. Tu, forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa.
1: È il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo, di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello, no? È un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto, tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il
1: se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè, sono due,
1: capito?
0: È proprio una vibrazione che ti arriva completamente. Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte alle radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Dicendo papi ci vicinano, c'eravamo tempo che te spartosi.
0: Questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo, perché
0: poi
1: è
0: anche una rincorsa, una e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello della domenica. Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La pizza fritta.
0: Quella a portafoglio? Sì. E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi è casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio, sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica. È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora, però un po' un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era proprio del centro storico,
1: certo.
0: Però è ovvio che rispetto
1: alle vecchie generazioni
0: è diventato forse un po' per moda,
1: certo,
0: fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo, anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporto a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, a sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti la montagna per esempio
1: zero.
0: Non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: è per me.
0: Persone per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.
2: Sto

0: E questo era All-in di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce a sempre un momento che tutto,
1: ma anche per
0: si
1: godersi,
0: allinea,
1: capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E quando quindi, è il momento.
1: Per godertelo appieno, è anche bello che le cose avvengano, se devono avvenire, in maniera naturale.
0: Naturale, è vero.
1: E così fu che, anziché sentirci per cose terze, lui mi disse, guarda, vediamoci studio e facciamo una sessione. E da lì poi nacque All-in, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore, perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: Si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. E diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ti dà lui un assist, ti apre dei file mentali,
1: sì.
0: Delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
1: certo.
0: Dice guarda, io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché
1: ciao.
0: Si crea il feeling, l'empatia, siete giusti.

0: vi siete incastrati bene, voi ti fidi a priori,
1: esatto,
0: no, di quello
1: ci deve
0: che
1: essere
0: ti dice.
1: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda, in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamola avanti, lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti, sì, insomma, poi uno nel tempo si guadagna anche
1: la stima,
0: esatto, l'affetto, e poi comunque un team, certo. Più, è vero, a me piace anche allargare sempre di più, sempre di più. Sempre
1: ma
0: più.
1: È bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia, condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io,
0: perché
1: no,
0: tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento, cioè
1: ancora
0: nemmeno
1: oggi...
0: mai ti sei approcciato?
1: No, io allora suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino, qualcosina sì, però
0: non si sa
1: sarebbe
0: come.
1: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: Però
1: qualcosa
0: non ti sei,
1: lo faccio.
0: Vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
1: Sempre
0: quando...
1: il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
0: Ho il tempo, ho proprio la necessità che
1: totale.
0: Ti distrugge nell'anima e dice lo devi fare, lo devi fare.
1: Certo,
0: hai visto quando
1: certo.
0: C'è quella cosa nel cervello
1: sì,
0: dici vabbè
1: che
0: tanto...
1: martella.
0: Lo farò prima o poi, no?
1: Sì.
0: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi, e appunto come ti dicevo tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: e ci
1: pieno
0: saranno
1: di
0: dei fit, collaborazioni immagino.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
0: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, non
1: no,
0: sono
1: no,
0: invadenti, perché
1: no.
0: Si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: No, zero, zero, zero.
0: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà sì, comunque sì, stiamo per fortuna abbiamo avuto, appunto, vedi come dici nel tempo, siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: certo.
0: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
1: certo.
0: Un po', ognuno non ha un... secondo me è un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola, tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci serve, non lo so neanche io, so solo che
1: lo
0: ho
1: vivi.
0: Fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento
1: certo.
0: Realizzata, soddisfatta, punto. Poi come è successo, come faccio le cose,
1: succede.
0: Non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale, perché anche
1: certo.
0: Quello lo devi tenere,
1: assolutamente.
0: Ti formi, studi e poi le
1: poi
0: carte.
1: Se deve essere. Cioè, se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto sommato.
1: Certo.
0: Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi
1: chiaro,
0: altra persona
1: chiaro.
0: Che sono di qualsiasi religione, no, però un po' di...
1: Chiaro, chiaro.
0: Di
1: anche
0: focus.
1: In quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
0: Esatto.
1: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci verrà
0: non succede niente,
1: a bussare al citofono per dirci senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero,
1: purtroppo
0: non esiste.
1: No.
0: No, perché sai, mi hanno chiamato, ma hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi gli da una vita che
1: siamo per
0: sbattiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima.
0: Bellissima.
1: Anima. Sceglierei Anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
1: Yes.
0: E poi me lo racconti. A tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli Senza Confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca, è
0: certo,
1: casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: E tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì? Poi magari in aereo, poi magari
1: sì,
0: le frasi, scusa se ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le scrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari
0: te la dimentichi,
1: così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo.
0: Fammi
1: dici,
0: una melodia, prova, capito? che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, sto fatto, mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico. Poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso entriamo, cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione. Tu capito, tipo in posizione yoga, in meditazione così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato, forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà? Tra qualche... magari.
1: Presto.
0: Quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirà. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... nel senso, molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi capì, mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2 completa la frase. La musica è
1: vita.
0: Il mio punto debole è
1: l'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io, grido.
1: Grido. Ma lo sai che poi,
0: quando parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è?
1: Vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è?
1: Scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine...
0: Cioè, mi hai spiazzato.
1: Sì. Perché con le persone a me vicino a volte si ha quella troppa confidenza, quel troppo rapporto.
0: Che dai per scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No, che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè, non è che...
1: La immagino, capito, come una persona che appunto, vedi, sta correndo in una fase, capito, capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlito's Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica, cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o è andata
1: dai,
0: bene?
1: Dai. È gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

oscura, io non temerò alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocco. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente, sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, no, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con, sì, un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tu.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: Una mano proprio, una mano divina, no? In un certo,
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato, insomma, un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto, ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente, abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, di senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare, c'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando.
1: Giorgia.
0: Tu dici, Giorgia, wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè, proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: E sì, con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B, con Stevie Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito? Da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno? Se lo vuoi dire, c'è qualcuno che è scaramantico? Oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico, Marti, tutto bene? Come stai? Che stai facendo? Cosa vuoi che mi raccontassi?
1: Nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi. Quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro.
0: Bello.
1: Sul quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero, o cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto. Siamo tanto, siamo momenti tristi, ma siamo momenti belli, siamo rabbia, ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare diciamo delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po' diciamo la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti esatto. Lo notiamo, no? Un po' anche nella quotidianità.
1: Siamo sempre a 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
0: A rilassare.
1: Totale, a rilassarci.
0: Io oggi sono chill.
1: Hai capito?
0: Guarda, che me lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché cioè...
1: appunto vedi c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no, che si chiama proprio good vibes, dove tra virgolette ti spingo, no, a vivertela bene, ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che succedono.
0: Ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle
1: certo,
0: ombre nere maligne,
1: però
0: non le senti
1: un po'
0: proprio.
1: Come mantra, capito? Good vibes.
0: Cioè, di respingerla.
1: Stai tranquillo.
0: Allora, Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma, di Napoli senza confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora in automatico mi viene da dirti cazzim,
0: sì,
1: forse è super inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi capito la parola che tu dici è proprio Napoli.
0: Pure io mi piace
1: capito?
0: Da morire.
1: Cioè cazzim.
0: Io però ieri tornando di Roma ieri ho detto a questi ragazzi, l'anima tutto, raga cazzim, perché
1: hai
0: fuori.
1: Capito? Così.
0: C'è la giungla.
1: Ma perché capito racchiude, c'è una parola che racchiude così... così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata,
1: è
0: volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni,
1: grazie,
0: ti ringrazio,
1: te.
0: Ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai ovviamente, parlando del nuovo progetto.
1: Yes.
0: Voi amici mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
1: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
0: Ciao.

0: Pizza D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI Radio Live Napoli.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
3: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca, a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
4: Ciao, ciao!
3: Come stai?
4: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
3: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
4: Yes.
3: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate.
4: Sì,
3: perché
4: sì,
3: mi ricordo
4: sì,
3: che era
4: sì,
3: almeno
4: sì,
3: ero vestito.
4: Sì.
3: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
4: Grazie.
3: Artista poi e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane e napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
4: Grazie
3: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con un linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
4: Io sono del 96.
3: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
4: un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
3: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini,
4: certo.
3: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
4: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
3: Wow, bellissimo!
4: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri. Ho
3: che
4: sempre
3: bello,
4: trovato
3: il diario segreto,
4: sì.
3: Ma ce l'hai ancora?
4: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
3: E l'hai buttato?
4: Ah, intendi di robe vecchie?
3: Di
4: qualcosa
3: cartaceo.
4: Dovrei trovare, sì.
3: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta,
4: okay.
3: In realtà. Cioè, tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa...
4: Abbiamo
3: non so
4: perso
3: perché,
4: un po'.
3: Non le voglio rivedere, forse mi fa paura un po' la nostalgia, poi sono
4: okay.
3: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente, però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty, non ti dico dentro che ci scrivevo.
4: Immagino.
3: Però,
4: e comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così, e poi nel tempo appunto ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
3: Però, insomma, devo dire che comunque è come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
4: No, assolutamente, veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico, se solo mi avessi obbligato, no, a studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te, invece proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
3: Io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
4: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino, un ragazzino abbastanza riflessivo.
3: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
4: Sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
3: Ti capisco, e certe volte è meglio che invece non fossimo stati così,
4: vero,
3: o no.
4: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata, quindi sia appunto le negative ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata. Così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse oserei dire una profondità un po' precoce, proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
3: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no, da piccolo in un certo senso, e oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
4: 50-50, ti dico la verità, un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
3: Il luogo anche, magari.
4: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia... arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
3: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché
4: è tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi, da dove cresci, magari quando ero più giovane quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica. Ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo, oggi con senno di poi ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
3: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo essere leggeri.
4: Esattamente, quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
3: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
4: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me credono tanto.
3: Sei sposato?
4: Sì.
3: Infatti mi sono fatto così perché da sai, mi hai detto 96, sei giovanissimo, bravo.
4: Tornando un po' vedi, forse al discorso delle tappe, vedi?
3: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare, e poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
4: lavori,
3: cosa fai?
4: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, in Asco Pizzaiolo.
3: Bravissimo!
4: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare. Sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni. Poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
3: Bravissimo, complimenti. Sei anche cresciuto, a livello aziendale, dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro. È come se fosse un po' la stessa cosa.
4: È sempre un palco.
3: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
4: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla, tra virgolette, per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con...
3: Ragazzi, innanzitutto... un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
4: no,
3: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso che questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come
4: esatto.
3: se la dovessi inserire nel corpo, cioè voglio dire iniettare, però un po' quello è il senso,
4: certo.
3: Nelle vene, nel sangue, nella...
4: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
3: Bravissimo, no, mi hai detto una cosa super saggia, esattamente, continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
4: Cioè,
3: tanto è una nostra, siamo bene noi, come quando ti dici ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio, anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente, cioè devo piacere a me, devo stare bene io, poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano, questo
4: certo.
3: Perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
4: Certo.
3: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
4: Sì, la mia prima uscita.
3: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
4: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici, dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi in pomeriggio, veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta, tra virgolette, nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa, è stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice domani a mezzanotte esce questo brano. Quindi immagina,
3: Martino è impazzito,
4: capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
3: ti hanno obbligato, perché se non hai mai
4: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, pieno di vibe.
3: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
4: Che si no mi ci sono, frate mi si sa che ci fatta così tardi, rimane una fatica.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchiare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no, tu forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato questa...
1: Appunto, il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando ho... Ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo, di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello, no? Un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto, tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche. Immagino. Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva a punto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè sono due...
1: Capito.
0: È proprio una vibrazione che ti arriva completamente.
1: Verità.
0: Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte alle radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Cento pappi ci vicinano, c'eravamo tempo che te spartosi.
0: Questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo,
0: perché poi è
1: resiliente.
0: Anche una rincorsa, una e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello, della domenica. Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: La pizza fritta.
0: Quella a portafoglio?
1: Sì.
0: E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi a casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio. Sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica.
0: Non...
1: È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora. Era un po'. un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era proprio del centro storico.
1: Certo.
0: Però è ovvio che rispetto
1: alle vecchie generazioni
0: è diventato forse un po' per moda,
1: certo,
0: fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo,
1: Napoli,
0: anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti alla montagna per esempio
1: zero.
0: Non piaceva, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: per me.
0: Persone per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.

0: E questo era All-in di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce ci sta sempre un momento che tu
1: ma anche per
0: si
1: godersi,
0: allinea.
1: Capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E
1: quindi
0: quando è il momento.
1: Per godertelo appieno è anche bello che le cose avvengano se devono avvenire in maniera naturale.
0: Naturale, è vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse guarda, vediamoci studio e facciamo una sessione. E da lì poi nacque All-in, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: Come si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive, chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. E diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ti dà lui un assist,
1: scrivo,
0: ti apre dei file mentali. Delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
1: certo.
0: Dice guarda io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto.
0: No? Di
1: poi
0: quello
1: ci
0: che
1: deve
0: ti
1: essere
0: dice.
1: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamolo avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord.

0: Un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
1: Ma poi tutti i
0: Quindi
1: professionisti, insomma,
0: sì,
1: poi uno nel tempo si
0: condividere
1: guadagna anche
0: la
1: la
0: stima, la.
1: stima, esatto, l'affetto e poi comunque un team, più,
0: Certo.
1: è vero, a me piace anche allargare sempre di più, sempre di più,
0: Ma
1: sempre di
0: è bello
1: più.
0: senza viverlo appunto con egoismo o gelosia. Condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io e quindi la
1: Perché
0: posso
1: tuo padre
0: suggerire a
1: non ti
0: lui.
1: disse di
0: Hai
1: imparare a
0: capito?
1: suonare uno strumento? Cioè,
0: Ancora
1: nemmeno
0: oggi.
1: mai ti sei approcciato?
0: No, io allora, suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un
1: Ah,
0: pochettino,
1: vabbè.
0: qualcosina sì,
1: Non
0: però
1: si sa
0: sarebbe
1: come.
0: un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
1: Però non ti
0: Qualcosa lo
1: si. Non,
0: faccio.
1: vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio
0: Sicuramente.
1: convinta.
0: Sempre il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo,
1: Ho
0: hai
1: il tempo, ho
0: capito?
1: proprio la necessità che ti
0: Totale.
1: distrugge nell'anima e dice lo devi fare, lo devi fare. Hai
0: Certo,
1: visto quando c'è
0: certo, certo.
1: quella cosa nel
0: Sì,
1: cervello che dici
0: che
1: vabbè,
0: ti
1: tanto
0: martella.
1: lo farò prima o poi,
0: Sì,
1: no?
0: sì, sì.
1: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
0: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, appunto il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto come ti dicevo tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
1: E ci
0: pieno di
1: saranno dei feat
0: energie.
1: collaborazioni,
0: Sì,
1: immagino.
0: ci stiamo lavorando, già abbiamo
1: No, non mi guardare
0: qualcosina.
1: ridendo, non te li chiedo, non
0: No,
1: sono
0: no,
1: invadente. Che si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
0: no. No, zero, zero,
1: Ci sono
0: zero.
1: anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
0: Sarà sì, comunque sì, stiamo per fortuna abbiamo avuto appunto, vedi come dici nel tempo, siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
1: Che bello però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
0: Certo.
1: forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare un
0: Certo.
1: po'. Ognuno ha, non ha un, secondo me, un percorso prestabilito,
0: Chiaro.
1: cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola. Tante volte si
0: Assolutamente.
1: mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, o come ci serve, non lo so manco io. So solo che ho
0: Lo vivi?
1: fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento
0: Certo.
1: realizzata, soddisfatta, punto. Poi come è successo, come faccio le cose, non lo so,
0: Succede.
1: metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale perché anche quello
0: Certo,
1: lo devi tenere, ti
0: assolutamente.
1: formi, studi e poi le
0: Poi se deve
1: carte.
0: essere, cioè se deve essere, succede.
1: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto sommato.
0: Certo.
1: Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi altre persone che
0: Chiaro,
1: sono di qualsiasi religione, no, però un po'
0: chiaro. Chiaro, chiaro.
1: di
0: Anche in quel caso si
1: focus.
0: dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi. Se aspettiamo
1: Esatto.
0: seduti sul divano, nessuno ci
1: Non
0: verrà
1: succede niente,
0: a
1: raga.
0: bussare al citofono per dirci: senti, ma vuoi fare questa cosa? Purtroppo
1: Non è vero, non esiste.
0: no.
1: No, perché sai, mi hanno chiamato, mi hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi è da una vita che
0: Che siamo per strada.
1: battiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente con una parola, che parola sceglieresti?
0: Anima, anima,
1: Bellissima.
0: sceglierei anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
1: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
0: Yes.
1: E poi me lo racconti. A tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli senza confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio, dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici, e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca, è
0: certo,
1: casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: Tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì? Poi magari in aereo, poi magari le frasi, scusa che ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le scrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque. In realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari
0: te la dimentichi,
1: così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo,
0: fammi
1: e dici,
0: una melodia, prova, che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, sto fatto, mi piace, come lo segno, se no me lo dimentico, poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione. Tu capito, tipo in posizione yoga, in meditazione così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato, forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede, riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari
1: presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirai. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2, completa la frase. La musica è?
1: Vita.
0: Il mio punto debole è?
1: L'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io grido.
1: Ma lo sai che
0: parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è
1: vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è
1: scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine.
0: Cioè, mi hai spiazzato.
1: Sì. Perché con le persone a me vicino a volte si ha quella troppa confidenza, quel troppo rapporto.
0: Che dai per scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che
1: la immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito? Capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlitos Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica, cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o è andata
1: dai,
0: bene?
1: Dai. È gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

oscura, io non temerò alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente e sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, no, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tu.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: una mano divina, no? In un certo
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato, insomma, un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto? Ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente, abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, e di senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare, c'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando.
1: Giorgia,
0: wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè, proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: Sì, con uno fare un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B, con Stevie Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito? Da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno? Se lo vuoi dire, c'è qualcuno che è scaramantico? Oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico Marti, tutto bene, come stai, che stai facendo? Cosa vuoi che mi raccontassi?
1: Nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi, quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero, o cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto. Siamo tanto, siamo momenti tristi, ma siamo momenti belli, siamo rabbia, ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare, diciamo, delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po', diciamo, la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti, esatto, lo notiamo, no? Un po' anche nella quotidianità.
1: Siamo sempre a 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
0: A rilassare.
1: Totale, a rilassarci.
0: Io oggi sono chill.
1: Hai capito?
0: Guarda, che poi lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché cioè...
1: appunto vedi, c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no, che si chiama proprio good vibes, dove tra virgolette ti spingo, no, a vivertela bene, ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che
0: ci succedono, ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle,
1: certo,
0: ombre nere maligne,
1: tanto, però non
0: le senti
1: un po'
0: proprio.
1: Come mantra, capito? Good vibes.
0: Cioè, di respingerla.
1: Stai tranquillo.
0: Allora, Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma, di Napoli senza confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora, in automatico mi viene da dirti Kazim,
0: sì,
1: forse è super inflazionato, però, capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi, capito, la parola che tu dici è proprio Napoli.
0: Pure io, mi piace, capito, da morire.
1: Cioè Kazim.
0: Io però ieri, tornando di nuovo a ieri, ho detto a questi ragazzi, l'anima tutta, raga, Kazim, perché
1: è
0: fuori.
1: Così.
0: C'è la giungla.
1: Ma perché, capito, racchiude, c'è una parola che racchiude così... così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata,
1: è
0: volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni,
1: grazie,
0: ti ringrazio, ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai, ovviamente parlando del nuovo progetto.
1: Yes.
0: Voi amici, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound, dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
1: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
0: Ciao, ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi la nostra trasmissione esce dallo studio, diventa realmente live perché si accende nel cuore più autentico di Napoli. Siamo tra i suoni, le voci, i bicchieri, le tazze che brindano e il respiro di un bar napoletano che diventa teatro di musica, emozioni e parole. Il protagonista della puntata di oggi è un artista che da oltre 30 anni attraversa la musica italiana con eleganza, poesia e profondità. Stiamo parlando di Tony Bungaro. È un cantatore, tutti lo conosciamo, raffinatissimo, autore tra i più stimati della scena italiana e uno di quegli artisti che non inseguono le mode ma costruiscono mondi sonori fatti di anima, di silenzi, di jazz, di mediterraneo e soprattutto di grande scrittura d'autore, di vera scrittura d'autore. Un musicista capace di trasformare ogni canzone in un racconto intimo e universale allo stesso tempo. Con lui parleremo del nuovo album che ha un titolo potente, si chiama Fuoco Sacro, un lavoro intenso e visionario, impreziosito da collaborazioni straordinarie con artisti come Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa e Chico Buarque. Si capisce che si tratta di un disco che mescola la spiritualità, delicatezza, ricerca sonora e dove la vera rivoluzione oggi è la gentilezza e l'accoglienza. Parleremo anche della sua incredibile carriera d'autore. Bungaro infatti ha scritto per grandi interpreti della musica italiana, da Ornella Vanoni a Fiorella Mannoia, passando per Anna Oxa, Mietta e tanti altri, e regalando alla musica italiana canzoni di rara intensità. E proprio con Ornella Vanoni ha costruito uno dei sodalizi artistici più belli degli ultimi anni. Indimenticabile, infatti, la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Imparare ad amarsi, condiviso insieme a Pacifico. Bungaro, del resto, con Sanremo ha un rapporto speciale. Debutta infatti nel 1988, ritorna nel 1991, poi nel 2004 con Guarda Stelle, che gli vale il premio Volare per la migliore canzone. Nel 2010 arriva anche il prestigioso premio Lunezia per l'album Arte. Negli anni poi colleziona riconoscimenti, premi della critica e soprattutto la stima trasversale di colleghi e pubblico. Oggi entriamo nel suo universo musicale, fatto di sensibilità, ricerca, ma anche di ironia sottile e una classe rara nel panorama contemporaneo. Restate con noi da Napoli, dal cuore vivo di questo bar pieno di musica e umanità. Questa è Diretta Live e lui è Tony Bungaro.

0: Oggi in diretta live è veramente live, infatti ci troviamo in un bar qui nel centro di Napoli, non diciamo dove per non far pubblicità, ma siamo con un ospite straordinario, Tony Bungaro. Ciao Tony, benvenuto, grazie.
1: Beh, sono contento di essere qui, buongiorno a tutti e felice di parlarvi di questo nuovo viaggio, di questa nuova avventura.
0: È veramente un'avventura straordinaria a partire dal nome di questo tuo nuovo disco che so già che è appena uscito e già ha fatto il botto, si chiama Fuoco Sacro, è un nome potentissimo che già ha acceso l'attenzione e i riflettori su tutto ciò che stai facendo, ma tutto quello che fai di solito, diciamo, sia un po' come un remida della musica, tutto ciò che tocchi diventa un po' speciale e questo lo è in maniera particolare.
1: Beh, intanto ti ringrazio, diciamo che questo disco è un disco pensato nel tempo, su 3 anni di lavoro, 3 anni di viaggi tra Rio de Janeiro, Cuba, Francia, Italia, studi di registrazione e niente, è stato un sogno che avevo già da tanto tempo e credo che la mia anima era pronta per poterlo affrontare e come d'incanto non lo so, ci sono riuscito perché poi tutti gli artisti che...
0: Infatti ci sono artisti straordinari che
1: sì, molti, cioè, gli artisti che stimo di più in assoluto della musica mondiale, anche da Chico Buarque di Olanda, Omar Sosa, Paolo Fresu, Jacques Morellenbaum, violoncellista di Sakamoto, di Sting, di Catrano Veloso, Paola Morellenbaum, Paolo Bondino che viene dal cinema internazionale, fino ad arrivare a una coppia inedita, io e Lorenzo Giovanotti, dove abbiamo costruito una danza salentina all'interno di questo disco. C'è anche un'artista napoletana, Rachele, perché un occhio sui giovani li tengo sempre, Raffaele Casarano che è un jazzista straordinario e c'è veramente, sono tutti inediti, a parte una canzone che ho rimesso dopo 22 anni che Guarda Stelle, che è il mio portafortuna che aspettava anche questo momento, forse una delle canzoni più iconiche della mia carriera e comunque è un disco che viaggia con un suono internazionale, con il suono che ho desiderato, l'ho prodotto con due grandi musicisti, Max Calò, che tra l'altro è mio fratello, e Cesare Chiodo, che sono i complici insieme a me di questo viaggio. Mi ci riconosco, è veramente un bel fuoco sacro.
0: Infatti, partiamo proprio dal titolo, perché hai sentito proprio la necessità di chiamarlo così, con questo nome che già dice tanto?
1: Beh, non è stato difficile, perché in realtà io ho fatto una cosa un po' diversa rispetto agli altri dischi. Io non avevo le canzoni, non avevo né una parola né una nota e ho voluto dare un titolo prima di partire 3 anni e mezzo fa con questo viaggio. Mi sono responsabilizzato perché è un titolo molto forte, molto potente, però è stato facile trovarlo perché è dentro di me questo fuoco, è dentro di tutti poi alla fine, perché è un fuoco che ci viene donato dalla nascita, no? Poi alcuni hanno il coraggio di alimentarlo nel tempo e incendiare la propria vita.
0: Ti senti un po' un Prometeo moderno?
1: Ma io mi sento, come dire, devi saper giocare con il fuoco, perché se ti scalda e ti incendia la vita e ti crea, come si dice, come dire, c'è una luce nel fuoco e bisogna saperla curare, no? Perché se no ti bruci. E per me è un fuoco naturale, perché è legato a come io vivo, come approccio alle parole, alla musica, alla gente, alla vita. E chiaramente era un punto di prova dopo aver scritto tante canzoni, dopo aver fatto tanti dischi, tante esperienze per me e per altri. E ho visto che ero ancora in buona salute creativamente e così l'ho alimentato ed è nato poi questo disco, anche imprevedibile per certi versi. La geografia.

0: A livello proprio musicale, abbiamo detto che è un ponte tra l'Italia, il Brasile, varie sonorità, ha un respiro world, se vogliamo dire in un certo senso, anche se poi è anche molto intimo, perché poi si parla sempre di sentimenti, di anima, di.
1: Sì, è un linguaggio anche, c'è stata anche un'evoluzione perché negli anni, sai, il cantatore deve curiosare fuori e qualcuno dice un disco che c'ha il profumo del 2030 e del 1950, no? È
0: Sì.
1: come unire due meccanismi interessanti, no? È chiaro che c'è un sound che è sempre il mio e i miei musicisti, non è un disco etnico, ma è un disco dove si sente il profumo del Salento, della Grecia, del Giappone, della Francia, che non è un minestrone, è proprio un mood degli arrangiamenti che io ho sempre. È un codice, io lo chiamo il codice della mia anima, l'ho sempre portato in
0: Un
1: ogni.
0: po' alla Ilman.
1: Sì, alla Ilma, proprio quel libro, poi un libro
0: Un
1: che.
0: libro che io adoro.
1: L'ho letto due volte quel libro e tutti dovrebbero leggere Il codice dell'anima, che è un libro illuminante.
0: Assolutamente sì, e tu, diciamo, il tuo daimon interiore l'hai trovato,
1: Eh
0: perché appunto
1: sì.
0: che ti illumina e
1: Sì,
0: illumina qualunque tu cosa faccia, e
1: ma lo faccio con
0: esattamente
1: amore, credo che
0: questo si sente.
1: è importante perché poi il pubblico non lo freghi, il pubblico è attento, il pubblico specialmente quando poi, la cosa più bella è che io quando scrivo le canzoni, faccio un progetto tra virgolette discografico, penso allo spettacolo, ogni canzone già la vedo all'interno dello spettacolo e il concerto è veramente potente.
0: Io so che hai già degli appuntamenti importanti a Parigi.
1: Sì, il 23 di maggio, che tra l'altro è il mio compleanno, è un regalo che mi ha dato la vita e debutto a Parigi con questo Fuoco Sacro Tour, anche se abbiamo già fatto due concerti dove abbiamo capito che il pubblico è pronto per.
0: Tu a Napoli veramente hai fatto il pieno, ne hanno dovuti fare due nella stessa giornata.
1: È stato bello perché, come dico io, ci sono, li chiamo Guerrieri della Luce, no? E c'è tra l'altro anche lì un libro molto carino, il manuale del Guerriero della Luce. E sono cuori pensanti, teste pensanti, anzi, non se l'aspetta, lui è qui vicino a me e vorrei coinvolgerlo un attimo perché.
0: Vicino c'è anche Nando Misuraca,
1: Sì.
0: il padrone della Stretta Naples Power, non solo.
2: Ciao Francesca, sì, è stato un grande piacere, una grande responsabilità, una grande sfida, e un grande privilegio portare Tony Bungaro nella sala Naples Power, che ricordiamo diretta da grande Renato Marengo e condotta operativamente da me, ospitata negli studi di Suono Libero Music. Io chiaramente sono un combattente delle retrovie, uno di quelli che in tanti anni di carriera, ormai sono 25 anni che faccio questo mestiere, ho fatto sempre indipendenza pura e come sai sono il responsabile del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, per il Sud Italia e chiaramente anche per la Campania. Per noi era importante avere Bungaro perché Bungaro rappresenta un avamposto di resistenza autorale vera. Non posticcia, cioè un artista che è riuscito a scrivere per le più belle voci e per i più grandi interpreti della musica italiana, restando fedele a se stesso, con coerenza, con riconoscibilità e con serietà, quindi non scendendo ai facili compromessi, ma che è riuscito in questo disco che è pazzesco, cioè che è un disco altissimo, è riuscito a farsi produrre dalla Warner, che è un po' la multinazionale più attiva negli ultimi anni per quanto riguarda la musica mainstream. Quindi lui riesce ad essere mainstream restando indipendente, restando un grande autore, che è un'unicità non da poco. E siamo fieri perché Napoli ha risposto bene, le radio hanno risposto benissimo, quindi gli addetti ai lavori, i quotidiani, che ringraziamo tutti, sono stati vicino a noi. E abbiamo gettato le basi per quello che poi sarà un grande evento che lo vedrà protagonista nei prossimi tempi proprio a Napoli, che è un po' la sua seconda città.

0: prima Nando accennava appunto delle tue collaborazioni che hai scritto per grandissimi artisti, non solo chiaramente per la tua penna, però anche con la grande Ornella Vanoni che da poco ci ha lasciato.
1: Sì, la mia amica Ornella, con lei ho iniziato tanto tempo fa a scrivere, e comunque la cosa
0: ricordo hai,
1: ma mi manca tanto, perché era divertente, avevamo delle puntualmente delle telefonate ironiche, c'era un rapporto schietto, sincero, autentico, e chiaramente quando è venuta a mancare io ho subito contattato Chico Buarque, perché abbiamo questo pezzo meraviglioso che si chiama Tempo Presente. Lei adorava Chico Buarque, lo amava, amava il Brasile, lei è stata proprio la paladina proprio della musica brasiliana, portandola in Italia, anche in Brasile molto, molto famosa, come Sergio Endrigo, e gli ho chiesto a Chico se potevamo consegnare, dedicare a lei questa canzone. Nel disco proprio scritto che io e Chico dedichiamo questa canzone, è tutta sua, per Ornella. Non si poteva non fare. Ornella è stata una bella esperienza di vita. Ornella, ma come tante artiste, io ho avuto il privilegio di scrivere per
0: Fiorella
1: Mannoia, Malika, sì, ma anche artisti internazionali che mi hanno dato una spinta ad aprirmi sempre di più, no? Mi sento fortunato, perché fare questo mestiere così appassionante da tanti anni, sono più di 35 anni, senza guardare al passato, ma guardando sempre in avanti, verso il futuro, verso cose sempre nuove. Credo che è proprio dentro di me il contemporaneo, quello di sempre realizzare e azzardare anche. Per esempio, si parlava proprio ieri del fatto che oggi un cantautore deve evolvere un po' il linguaggio, no? Rimanendo se stesso, e si faceva si stava parlando di una canzone che dentro il disco, che già dal titolo uno dice ma cosa vuol dire, si chiama Amore Malox, no? Ero in un momento di grande leggerezza, e visto che ho una figlia, no, che compra tutto su Amazon, oppure quello Apple, allora io devo toccare con mano il tessuto, cioè sono legato ancora al fatto che la manifattura, la manovalanza, l'artigianato. Però a un certo punto mi è venuto di scrivere: ho comprato su Amazon un pezzo di cielo per te, no? Che ho postato la fame nel mondo, nessuna risposta. E allora il concetto di divertirti e di lanciare dei messaggi molto sottili a un pubblico che poi mi riconosce e sa perché dico quella cosa lì.
0: Bungaro di oggi, come ti senti cambiato?
1: Ma mi sento ancora più autentico, più sereno, più normale, più le cose vanno bene, e più sto in mezzo alla vita, alla gente, con i piedi per terra. Sto proprio dentro il cuore della vita in questo momento. Però è una mia predisposizione, è il mio carattere, quello di fare delle cose, realizzarle e non pensarci più. Nel senso, poi raccontarle. La cosa che
0: in qualche modo hanno una vita loro, cioè il bello è anche
1: lanciarle.
0: So che sia per un cantautore la cosa più bella, poter dare voce a tutte le persone, perché chiaramente un cantautore ha un dono, quello di riuscire a trovare le parole, a creare poesia.
1: E devo dire che la cosa più importante è veramente appartenere a quello che tu hai realizzato profondamente, senza strategie, perché se c'è l'azione della strategia, qualcosa poi non va per il verso giusto. Bisogna veramente mettere, cioè, come dico sempre, bisogna avere il coraggio di essere felici nel momento in cui vai a fare un azzardo, è un azzardo sentimentale. Il cuore, l'amore non ti tradisce mai se tu entri in quel meccanismo. Anzi, c'era una frase che scrissi tanti anni fa: quando l'amore travolgeva non eravamo al sicuro. Devi avere questa sensazione di non essere al sicuro, ma con una visione ampia, no? Con un punto luce sempre su di te, sulla vita e sugli altri.

0: lontananza.
1: La lontananza.
2: 11 transecchi, qual è la prima canzone che hai scritto di tutto questo?
3: Me lo ricorderai. Sì, è la prima e quella mi ha dato la spinta, perché io ho scritto tante canzoni d'amore e ero lì, ero molto anche teso, perché dico adesso cosa dice. Poi io non scrivo sui telefonini, io ho i miei quaderni, me li scelgo.
2: Sì, ancora penna?
3: Sempre.
2: Ah, che bello.
3: Sì. Io ho proprio una sacralità per me. Proprio scelgo dei block notes, li tengo lì vuoti. Al momento del progetto scrivo, sono impasticciato. C'è un codice lì dentro che solo io conosco. E quando ho iniziato a scrivere le prime frasi, che me le ricordo come fossi proprio in questo momento, lì ho capito che potevo farcela. Ho scritto: la geografia della tua schiena, io la conosco da una vita, fai parte del mio ecosistema dove proteggo l'intimità. Allora ho detto, si può fare, no? E andavo avanti, sono radici le tue dita, non c'è più niente che ci slega. E poi volevo mettere qualcosa di sociale, anche se il mondo ti avvelena, tu piangi con serenità e non c'è emozione più forte del dolore. Quando ho scritto quella roba lì ho detto, ci sono, perché lo senti quando ci sei, quando scrivi a vuoto. Poi ho scritto 30 canzoni e ne ho scelte 10, e con un progetto così devi scrivere tanto, anche sacrificando delle canzoni che e poi io non amo riciclare, quei pezzi non esistono più, via, fanno parte di questo viaggio e vengono messi poi in un cassetto e non riproposti o riciclati, perché fanno parte di un sentimento unico e questo è proprio il mio modo di fare, come una scarpa artigianale che è unica, e quella sarà.
2: Dove l'avete registrato?
3: Rio de Janeiro, Cuba, Francia, più di 13 studi di registrazione.
2: È proprio un viaggio, veramente.
3: Sì, avevo sempre la mia squadra, la mia band, il mio ingegnere del suono. Quando dico ingegnere del suono, l'ingegnere del suono che mi segue da tanto, lui ha fatto dischi importanti, tutti i dischi di Bollani, di Gino Paoli, ha fatto un disco meraviglioso che rimane nella storia della musica italiana, che è Lotus di Elisa. Veramente mi segue da sempre, e poi i musicisti, anche c'è un batterista napoletano, c'è un pianista contrabbassista di Salerno,
2: anche se sì. Tu sei pugliese.
3: Io sono pugliese, sì. Però sono degli artisti che suonano,
2: però ti senti un po' napoletano, direi.
3: Sì, ma
2: dentro che rapporto hai con Napoli?
3: Totalizzante, tra l'altro c'è una canzone napoletana, Nufile Voce, che ho scritto con Rachele, che è un'artista napoletana. Ma Napoli, io ho quasi registrato tutti, a parte questo disco, ho registrato tutti i miei dischi a Napoli, registrati, messati, ho un rapporto quasi come se fosse casa mia Napoli, la conosco molto molto bene. E negli anni, quando ero ragazzino, ricordo che facevo queste bellissime tournée con Gio Amoruso, che è uno dei più grandi che ci ha lasciato, che conosco molto molto bene, questa città, il Teatro Tenda, che mi ha ospitato tante volte.
2: E il concerto a Napoli?
3: Io spero quest'inverno.

lacrime sotto a sto cielo brillano ancora senza paura. O bene più forte lo tiempo stanotte.

0: io per esempio in Slovenia, che uno dice la Slovenia è un territorio dove mi conoscono molto bene, e faremo un concerto il 4 di luglio in un auditorio bellissimo all'aperto. È strano pensare a Porto Rose che la Slovenia ama la mia musica, no? Perché cioè, è un paese abbastanza, lo chiamo un paese freddo, eppure sarò lì, come sarò, faremo Rio de Janeiro, Bahia, San Paolo, tanti concerti.
1: Che sarà con te sul palco?
0: Sul palco ci sarà Ivo Parlati, questo batterista straordinario napoletano che non suona la batteria in maniera normale. Io utilizzo sempre degli artisti e non dei turnisti, suona con le mani, è molto sperimentale. Poi Marco Pacassoni, che è uno dei più grandi vibrafonisti al mondo, ha suonato con tutti, col batterista di Pat Metheny, con Patty Tucci, David Wakel, però sono amici, siamo una bella famiglia, no? Prima si parlava di famiglia. Poi Antonio De Luise, che è un grande contrabbassista, però questo giro sarà il pianista, perché suona il piano da Dio. Poi sono andato a scavare un bassista acustico, suona il basso acustico, che ha fatto tutti i progetti di Fado, di Lucio Dalla. Diciamo che c'è molta cultura sul palco. Io sono molto orgoglioso, perché spero di arrivare qui, perché non è il solito concerto, è un concerto molto proprio di profumo internazionale, con visual, con la regia potente. Mi sono reso conto a Roma che anche lì di aver fatto una cosa, l'ho voluto realizzare io, la regia dei video, di non suonare con le sequenze ma andare in sequenza con i video, che è una cosa quasi impossibile.
1: Bellissimo,
0: sì, perché è un tempo dell'anima. Allora ci sono degli omaggi che faccio, ci sono momenti dove racconto di una cover dei Talkinets, una rivisitazione di Once in a Lifetime, e a distanza di anni David Byrne, Brian Eno, i produttori mi hanno concesso la versione italiana, e racconto quel momento magico, come c'è la famiglia Rodari che mi ha concesso il cielo di tutti. Ci sono dei momenti belli, racconto il mio rapporto con Modugno qui proprio a Napoli al Teatro Tenda Partenope, quando feci un concerto di beneficenza e ci fu un momento importante tra me e lui. Racconto la mia vita, rapporto con un grande scrittore che ha scritto e ha inventato Giorgio Gaber, mi sono ritrovato a scrivere con lui, e all'interno arrivano

0: tutti questi pezzi nuovi e c'è questo passato, presente e futuro, e tante sorprese. Sposto i musicisti dal pianoforte al pianoforte, diventiamo tutti un po', torniamo bambini in degli strumenti giocattolo, e la gente rimane stupita perché è una molto divertente, e commovente e estremamente imprevedibile, perché noi sul palco ci commuoviamo, ci divertiamo e siamo imprevedibili anche nella performance dei momenti proprio suonati, no? È un concerto che io ci credo tanto.
1: Non bisogna assolutamente perdere.
0: No, dovete venire.
1: Già come sì. Parli, ti stai trasmettendo,
0: sì,
1: questa energia.
0: Ma c'è un'energia che io non conosco, non voglio conoscere, mi arriva da chissà dove. E oggi è giusto che la gente, fare oggi un concerto, per fare un concerto serve a poco. Oggi bisogna avere una storia da raccontare, una connessione molto forte e potente con il pubblico. Per me è fondamentale. E fare oggi uno spettacolo, un concerto, deve rimanere storicamente nel cuore delle persone.
1: Ed è così, questo fuoco sacro che tu hai lanciato, un fuoco che non brucia, ma è un fuoco che illumina.
0: Illumina, scalda noi e scalda il pubblico.
1: E come se tutte le persone che vengono, tutte le persone che ascoltano, è come se tu lasciassi nelle loro mani e nel loro cuore questa fiammella, con un novello teodoforo che porta in giro questa fiaccola, questa luce, questo fuoco che deve...
0: Bella questa visione, mi piace. Devo dire che prendo anche il loro fuoco, le loro scintille, i loro rumori silenziosi. Alla fine lo facciamo insieme, il concerto. Questa è la regola di non stare distanti dal pubblico, ma essere anche dall'altra parte. Questo l'ho imparato da piccolo. Non è una questione che funziona, è proprio che se veramente hai da dire delle cose, il pubblico non ti molla dalla prima nota. L'unica cosa è che poi non si lascia andare via, perché è come entrare in un vortice di emozioni, un gioco serio della musica.
1: Io penso che sia un'esperienza assolutamente immersiva, totalizzante.
0: Sì.
1: Emozionante, appunto, come hai detto tu, che rimarrà nella storia di ognuno. Ma già a partire dall'ascolto di questo disco, che ricordiamo si chiama Fuoco Sacro.
0: Fuoco Sacro.
1: Tony Bungaro, grazie infinite di questa colazione qui con noi, con tutti gli ascoltatori di Diretta Live, che penso che inizieranno questa giornata con un passo diverso, un passo carico di energia, di solidità, di luce e di emozione che tu trasmetti con la tua musica, ma con tutto ciò che sei. Grazie.
0: Grazie a voi, e quel punto luce non lo dobbiamo mai dimenticare, perché c'è. Ciao a tutti.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Adie na stanzi niente per sposare. Conce, adie na stanzi pranzo per mangiare. Conce, tu mi dici si ci vanno che sti mobili per scappare. C'è che ti ammattando me, lo fastidio, si può fare. Conce, conce, conce, mannaggia a te. Conce, conce, conce.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Come stai?
3: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
2: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
3: Yes.
2: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate?
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: mi ricordo
3: sì,
2: che era almeno la
3: vestita. Sì.
2: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
3: Grazie.
2: Artista poi e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane, napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
3: Grazie
2: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con un linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
3: Io sono del 96.
2: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
3: ho preso,
2: un po' quelle,
3: sì.
2: Ecco,
3: ho contaminato. Preso un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
2: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini.
3: Certo.
2: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
3: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
2: Wow, bellissimo!
3: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri, ho
2: che
3: sempre
2: bello,
3: trovato...
2: Che bello, il diario segreto,
3: sì.
2: Ma ce l'hai ancora?
3: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
2: E l'hai buttato?
3: Ah, intendi le robe vecchie?
2: Di
3: qualcosa
2: cartaceo.
3: Dovrei trovare, sì.
2: Guarda, io c'ho quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta,
3: okay.
2: In realtà. Cioè, tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa...
3: Abbiamo
2: lo so
3: perso
2: perché,
3: un po'.
2: Non le voglio rivedere, forse mi fa paura un po' la nostalgia, poi sono
3: okay.
2: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente, però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty, non ti dico dentro che ci scrivevo.
3: Immagino.
2: Però,
3: e comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così, e poi nel tempo appunto ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
2: Però, insomma, devo dire che comunque È come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
3: No, assolutamente. Veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico: se solo mi avessi obbligato, no, a studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te. Invece, proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
2: E io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
3: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino, un ragazzino abbastanza riflessivo.
2: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
3: Ho sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
2: Ti capisco, e certe volte è meglio che invece non fossimo stati così.
3: È vero,
2: o no?
3: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata. Quindi sia appunto le negative, ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata. Così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse, oserei dire, una profondità un po' precoce, proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
2: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no? da piccolo, in un certo senso. E oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
3: 50 e 50, ti dico la verità. Un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
2: Il luogo anche magari.
3: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia... arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
2: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre a quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché è una città,
3: è,
2: no?
3: Tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi, da dove cresci, magari quando ero più giovane quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica, ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo, oggi con senno di poi ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
2: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo essere
3: esattamente
2: leggeri.
3: quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
2: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
3: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me credono tanto.
2: Sei sposato?
3: Sì.
2: Infatti mi sono fatto così perché mi hai detto 96, sei giovanissimo, bravo.
3: Tornando un po' forse al discorso delle tappe, vedi?
2: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare, e poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
3: lavori,
2: cosa fai?
3: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, in Asco Pizzaiolo.
2: Bravissimo.
3: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare. Sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni. Poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
2: Bravissimo, complimenti. Sei anche cresciuto, a livello aziendale, se si può dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro. È come se fosse un po' la stessa cosa.
3: È sempre un palco.
2: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
3: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla tra virgolette per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con
2: innanzitutto... Ragazzi, un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
3: no,
2: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come se la dovessi inserire nel corpo, cioè voglio dire iniettare, però un po' quello è il senso, no? Nelle vene, nel sangue, nella...
3: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così, e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
2: Bravissimo. No, mi hai detto una cosa super saggia. Esattamente. Continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
3: Cioè,
2: tanto è una nostra. Siamo bene noi, come quando ti dici, ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio. Anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente. Cioè, devo piacere a me, devo stare bene io. Poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano. Questo perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
3: Certo.
2: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
3: Sì, la mia prima uscita.
2: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
3: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici, dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo, e poi un pomeriggio veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta, tra virgolette, nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa. È stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice: domani a mezzanotte esce questo brano.
2: Quindi immagina, impazzito,
3: immagina, capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
2: ti hanno obbligato, perché se non hai mai
3: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità, e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, pieno di vibe.
2: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
4: Che si non mi ci sono, frate, mi si sa che ci fatta così tardi, rimane una fatica.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchierare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no. Tu forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa...
1: Appunto il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando ho... Ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello, no? Un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto, tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche. Immagino. Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il
1: se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè sono due...
1: Capito.
0: È proprio una vibrazione che ti arriva completamente.
1: Verità.
0: Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte le radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Cento pappi ci vicinano, c'eravamo tempo che
0: spartosi. Questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo,
0: perché poi è
1: resiliente.
0: Anche una rincorsa, è una resiliente, e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello, della domenica. Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: La pizza fritta.
0: Quella portafoglio?
1: Sì.
0: E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi a casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio. Sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica.
0: Non...
1: È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora. Era un po'. un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché eravamo poi del centro storico, certo. Però è ovvio che rispetto alle vecchie generazioni è diventato forse un po' per moda, certo, fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo,
1: Napoli,
0: anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, ah, sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti la montagna per esempio
1: zero.
0: Non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: persone
0: per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme Olin di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.
2: Stongo, falai, non sto qui, così mi circo.

0: E questo era Olin di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo Davide, conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce ci sta sempre un momento che tutto
1: ma anche per
0: si
1: godersi,
0: allinea.
1: Capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opportunità

0: studiarci per cose terze. Lui mi disse: guarda, vediamoci studio e facciamo una sessione. E da lì poi nacque All In, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore, perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
1: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa cosa.
0: Sì.
1: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
0: Dipende.
1: Si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
0: Appunto, deve innanzitutto nascere un feeling. E diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa. Quindi se c'è il fatto, succede. Se non c'è, possiamo passare le giornate, i mesi, studio, non esce nulla. Quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui: sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così: a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa. E quindi poi magari mentre lui produce...
1: Ti dà lui un assist, ti apre dei file mentali,
0: sì.
1: Delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
0: certo.
1: Dice: guarda, io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
0: esatto.
1: No? Di
0: poi
1: quello
0: ci deve
1: che
0: essere
1: ti dice.
0: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico: guarda, in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamola avanti. Lui si fida ciecamente.
1: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
0: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
1: Quindi, ma poi tutti professionisti,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: poi uno nel tempo si guadagna anche
0: la stima,
1: esatto, l'affetto, e poi comunque un team più,
0: certo.
1: Più è bello, a me piace anche allargare sempre di più.
0: Ma è bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia, condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io.
1: Perché
0: no,
1: tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento,
0: ancora,
1: cioè nemmeno
0: oggi...
1: mai ti sei approcciato?
0: No, io allora... Suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino, qualcosina sì, però
1: non si sa
0: sarebbe
1: come.
0: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
1: Però
0: qualcosa
1: non ti si. Vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
0: Sempre
1: quando...
0: il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
1: Ho il tempo, ho proprio la necessità che
0: totale.
1: Ti distrugge nell'anima e dice: lo devi fare.
0: Certo,
1: hai visto quando
0: certo.
1: C'è quella cosa nel cervello,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: dici:
0: sì,
1: vabbè,
0: che
1: tanto.
0: Martella.
1: Lo farò prima o poi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
0: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto, come ti dicevo, tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
1: pieno
0: di energie.
1: E ci saranno dei feat, collaborazioni, immagino.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
1: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, non
0: no,
1: sono
0: no,
1: invadenti. Che
0: no.
1: Si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
0: No, zero.
1: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
0: Sarà sì, comunque sì, stiamo... Per fortuna abbiamo avuto appunto, vedi come dici, nel tempo...

0: siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
1: Che bello però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
0: certo.
1: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
0: certo.
1: Un po', ognuno non ha un, secondo me, un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola, tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci serve, non lo so neanche io, so solo che fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento,
0: certo,
1: realizzata, soddisfatta, punto. Poi come è successo, come faccio le cose,
0: succede,
1: non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale, perché anche,
0: certo,
1: quello lo devi tenere,
0: assolutamente,
1: ti formi, studi e poi le
0: poi
1: carte,
0: se deve essere, cioè se deve essere succede,
1: vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto,
0: certo,
1: sommato, se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi altra persona che sono di qualsiasi religione, no, però un po' di
0: chiaro
1: di focus.
0: Anche in quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
1: Esatto.
0: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci verrà,
1: non succede niente,
0: a bussare al citofono per dirci senti, ma vuoi fare questa cosa?
1: Non è vero,
0: purtroppo
1: non
0: esiste. No,
1: perché sai, mi hanno chiamato, mi hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi è da una vita che
0: siamo per strada,
1: battiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente, con una parola, che parola sceglieresti?
0: Anima.
1: Bellissima.
0: Anima. Sceglierei anima, proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
1: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace, perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
0: Yes.
1: E poi me lo racconti. A tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli senza confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca, è
0: certo,
1: casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: E tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì? Poi magari in aereo, poi magari
1: sì,
0: viaggiavi.
1: Sì, ma io
0: ma la cosa, le frasi, scusa che ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le scrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque. In realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari te la dimentichi, così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io c'ho sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo,
0: fammi
1: dici,
0: una melodia, prova, capito? che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, ah, sto fatto mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico, poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso entriamo, cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione. Tu capito, tipo in posizione yoga, in meditazione così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede, riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari
1: presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirà. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non mi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi capito, mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2 completa la frase. La musica è
1: vita.
0: Il mio punto debole è
1: l'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io grido.
1: Grido. Ma lo sai che poi,
0: quando parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è?
1: Vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è?
1: Scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicino.
0: Cioè, mi hai spiazzato.
1: Sì. Perché con le persone a me vicino a volte si ha quella troppa confidenza, quel troppo rapporto.
0: Che dai per scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra, cioè, tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che...
1: la immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlito's Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o è andata
1: dai,
0: bene?
1: Dai. È gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

oscura, io non temerò alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente, sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con, sì, un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tua.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: Una mano proprio una mano divina, no? In un certo,
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato, insomma, un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto? Ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente, abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, di senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. Ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare? C'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando.
1: Giorgia.
0: Tu dici, Giorgia, wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: Sì, con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B. Così Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito, da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno? Se lo vuoi dire, c'è qualcuno che è scaramantico? Oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico, Marti, tutto bene, come stai, che stai facendo, cosa vuoi che mi raccontassi?
1: Nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi, quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul,
0: bello,
1: quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero? O cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto. Siamo tanto, siamo momenti tristi, ma siamo momenti belli, siamo rabbia, ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare diciamo delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po' diciamo la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti esatto. Lo notiamo, no? Un po' anche nella quotidianità.
1: Siamo sempre a 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
0: A rilassare.
1: Totale, a rilassarci.
0: Io oggi sono chill.
1: Hai capito?
0: Guarda, che me lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché cioè...
1: appunto vedi c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no, che si chiama proprio good vibes, dove tra virgolette ti spingo, no, a vivertela bene, ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che ci
0: succedono, ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle
1: certo,
0: ombre nere maligne,
1: però
0: non le senti
1: un po'
0: proprio.
1: Come mantra, capito? Good vibes.
0: Cioè, di respingerla.
1: Stai tranquillo.
0: Allora, Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma, di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora in automatico mi viene da dirti Kazim,
0: sì,
1: forse è super inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi capito la parola che tu dici è proprio Napoli.
0: Pure io mi piace
1: capito?
0: Da morire.
1: Cioè Kazim.
0: Io però ieri tornando di Roma ieri ho detto a questi ragazzi, l'anima tutto, raga Kazim, perché
1: è
0: fuori.
1: Così.
0: C'è la giungla.
1: Ma perché capito racchiude, c'è una parola che racchiude così... così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata, è volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni,
1: grazie,
0: ti ringrazio, ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai ovviamente parlando del nuovo progetto.
1: Yes.
0: Voi amici mi raccomando scaricate l'app Rai Play Sound dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
1: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
0: Ciao, ciao.

sento per sta città, un gusto con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiega perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa, gli offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama,

la Napoli sa ne fa. E così si è spiegato perché è una vera specialità. Che trova caffè, casa sente per sta città. E un urbus non tosso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, ben guè, un qualche caffè. E l'inglese si conta da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sa ne fa. E così si è spiegato perché, capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, se scalfa, se bevo caffè.

0: sarei qua.
1: Se lo sapesse, dicera, parlasse più, come mi cerca tu e invece no.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Pizza me.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Amore, amore, mi aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore viaggia nella testa e non c'è una ragione.

paese. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mo dici, rimango, dico tanto sasso. Che la cavolese, a te tenendo a sti bracci. Ehi, sono cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Penso che troppe volte ci ho sbagliato. Penso che pure tu con fuoco e poi ti sei abbruciato. E poi ti sei appicciato. Chiudo sportiello e taglio annanze verso mare.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Questa sigla significa solo una cosa, cioè che è iniziata una nuova ora insieme, una nuova puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Continua velocissima questa prima settimana della nuova stagione di Around Naples, una stagione che è iniziata l'altro ieri, lunedì 14. Questa qui è stata una settimana di ritorni, di rientri tra scuola, università, lavoro, sicuramente per tanti di voi. Ecco, una nota positiva c'è stata in questa terza settimana di settembre, e cioè che è tornato anche Around Naples a tenervi compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16. E se non vi bastasse, oppure qualora non riusciste ad ascoltarci in diretta, potete recuperare ogni puntata in replica alle ore 22, sempre dal lunedì al venerdì, oppure in formato podcast su RaiPlay Sound. Siamo tornati col botto, abbiamo riassunto un po' tutto ciò che è successo nelle settimane in cui non ci siamo sentiti, ridendo e scherzando non ci sentivamo da praticamente quasi due mesi, e nella puntata di ieri abbiamo già iniziato ad inaugurare qualche nuova rubrica, qualche novità di questa nuova season. Infatti c'è stata per la prima volta ieri la rubrica Next Naples. Ogni martedì approfondiamo un artista che rappresenta una nuova voce del panorama musicale napoletano. Oggi continuiamo ad ascoltare e commentare un po' di singoli usciti in questi giorni, in particolar modo un paio di brani di Nicola Siciliano, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, e poi ci sono le due rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar e la rubrica Cinema e Teatro, e questa è un'altra novità di questa nuova stagione di cui parliamo tra poco. Partiamo però subito col percorso musicale di oggi, lo facciamo con un singolo estratto dall'ultimo bellissimo album di Roberto Guerella che si chiama Cessa Sembra Una Via. Questa è Ali Boumaier.

direi che questa canzone ci dà la carica giusta per iniziare al meglio questa puntata di Round Naples. Non so se siete d'accordo. Abbiamo ascoltato Ali Boumaye di Roberto Corella su Rai Radio Live Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Roberto che si chiama C'è sta sempre una via, di cui abbiamo parlato tantissimo nella scorsa stagione di Round Naples, lo abbiamo approfondito e commentato insieme. Un album molto bello e un disco molto importante che è arrivato in un momento delicato della carriera discografica di Roberto, perché è arrivato appena dopo lo scioglimento della Maschera, un collettivo di artisti, una band che ha scritto delle pagine importantissime della storia della musica napoletana degli ultimi anni, degli artisti che hanno saputo prendere l'importante eredità e tradizione della musica napoletana e l'hanno saputa trasformare in qualcosa di assolutamente unico. Comunque il brano che abbiamo appena ascoltato rappresenta, incarna proprio un grido di battaglia. Ali Boumaye, infatti, il titolo della canzone e la line del ritornello, significa proprio Ali, mandalo a tappeto, mandalo a terra, ed è un celebre grido di battaglia coniato durante uno storico incontro che sicuramente i fan di box che ci stanno ascoltando ricorderanno. Questo storico incontro si chiama The Rumble in the Jungle del 74 tra Muhammad Ali e George Foreman. Roberto ha poi saputo costruire una narrazione all'interno delle strofe che sono incastrate appunto tra un ritornello e un altro. Allora partiamo con le news di oggi e lo facciamo come sempre da Napoli, parlando di Nicola Siciliano, che nelle settimane in cui non ci siamo sentiti, nelle settimane della sosta estiva, ci ha regalato non uno bensì due nuovi singoli. Il primo cronologicamente è arrivato a giugno e si chiama Tutta nuttata, che ascoltiamo. Nicola Siciliano.

Questo mi sembra l'ennesimo caso in cui Nicola Siciliano dimostra a tutti che praticamente Sapa fa tutto coso. Abbiamo ascoltato Tutta Nuttata, il penultimo brano ufficialmente droppato da NS, un singolo che risale a venerdì 19 giugno 2026. Naturalmente questa canzone è scritta e prodotta da NS, così come tutte le canzoni, tutti i singoli, gli EP, gli album che droppa, ed è un po' questo singolo il racconto di quelle serate estive che vorremmo fossero infinite, in cui bastano poche cose semplici a darci l'illusione, insomma, che il tempo si stia fermando, e sono quelle poche cose che creano poi dei ricordi indelebili. Ha saputo cucire questa narrazione in una canzone dal ritmo molto elevato, e questo brano arrivava dopo un altro grande successo che è stato Baby Do You Love Me, che abbiamo commentato nella scorsa stagione di Round Naples. A sua volta, insomma, quel periodo in cui è uscito Baby Do You Love Me è stato un periodo molto felice per NS, perché c'è stato il suo grande concerto nella sua Napoli, un abbraccio col suo pubblico alla Casa della Musica, uno show che ha visto come ospiti sul palco anche alcune icone della musica urban napoletana come Clementino, Ntò ed Enzo Dong. Nel frattempo, nelle settimane successive a Tutta Nuttata, Nicola Siciliano ha voluto regalare un altro singolo che è stato forse ancora di più apprezzato a livello numerico delle piattaforme di streaming, perché il 24 luglio è uscito Eternamente.

Eternamente, l'ultimo singolo di Nicola Siciliano, e noi siamo eternamente grati alla scena musicale napoletana per saperci regalare tanti talenti, tutti molto diversi tra loro. Quest'ora di Rondo Nipples è partita con Roberto Colella, sicuramente una delle voci più belle, interessanti del programma musicale napoletano e italiano, e poi abbiamo continuato con NS, prima con il singolo Tutta Nottata e poi appunto con questo brano Eternamente, che è il secondo brano estivo tra virgolette che Nicola ha droppato in queste ultime settimane. Un singolo sicuramente dal suono molto leggero. Tra poco commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ci spostiamo però prima un po' nei dintorni di Napoli. Arriviamo in Emilia Romagna, arriviamo a Bologna e ascoltiamo 13 Piedi.

Questa canzone mi rimanda a Sanremo 2026, perché è il brano con cui 13 Petro ha gareggiato quest'anno al Festival della Canzone Italiana. Abbiamo ascoltato Uomo che cade e Non permettervi ansia, voglio, però ridendo e scherzando già siamo arrivati a settembre, volata questa estate, quindi tra una release e un'altra, tra un'uscita musicale e un'altra, si fa pure febbraio e dobbiamo di nuovo parlare di tutte le canzoni che saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo 2027. A parte scherzi, iniziano ad arrivare le prime news, i primi commenti, i primi articoli su Stefano De Martino e aspettiamo di poter commentare magari qualche annuncio ufficiale che farà Stefano, speriamo quanto prima, così da darci qualche indizio riguardo Sanremo 2027. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Non possiamo fare nessuna comparazione con le settimane precedenti, perché? Perché questa nuova stagione di London Naples è appena iniziata, questa è la terza puntata ufficiale, ma noi abbiamo già ripreso il ritmo in maniera molto veloce. Allora, quali sono gli album più venduti in Italia in questi giorni? Sicuramente c'è una grande presenza di dischi rap, come Per soldi e per amore di Ernia, come Santissimo, Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi, c'è Santana Money Gang di Sfera Sciva, ma ci sono anche grandi dischi pop come Il giorno che aspettavo di Ultimo, Comuni immortali di Achille Lauro. In top 10 però più o meno troviamo sempre gli stessi nomi, con qualche differenza naturalmente con qualche progetto che è uscito nell'ultimo periodo. Al decimo posto Dio lo Satto Secondo di Emanuele, al nono La bella vita di Artifive, all'ottavo Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, al settimo Million Dollar Baby, una delle principali release di quest'estate di Anna, al sesto posto c'è The Beat Ramas Photos di Bad Bunny, al quinto una new entry, cioè Vita Morte Miracoli di J-Ax, al quarto Mediterraneo Dopo il Mare di Bresh, al terzo Tutta Vita Sempre di Olly, al secondo Vangelo di Shiva e al primo posto in Italia c'è Sempre Tutto è Possibile, l'ultimo album di Emanuele, che sta andando benissimo anche per quanto riguarda i singoli più venduti in Italia. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo un brano estratto dal disco primo in classifica, Juvelier, Un'ora.

0: nostro caro Emanuele Palumbo in arte Juelier non domina soltanto la classifica degli album più venduti in Italia con Tutto è possibile, ma ha anche tanti singoli all'interno appunto della classifica FIMI dei singoli, dei brani più venduti negli ultimi giorni in Italia. Ne parliamo tra poco, prima parliamo della forte presenza non solo di brani rap e pop, ma anche di brani house, di questa house music che, come abbiamo detto nella puntata di lunedì, ha ritrovato, ha riscoperto un grande successo tra i ragazzi. In particolar modo i singoli più venduti sono Jamaican Bamban, che sta al 19° posto, Talk to You al 16° posto e Moving to the Sun al 6° posto. Poi ci sono tanti brani dall'urban come Due giorni di fila al 20°, Ai Ai Ai di Sfere Basse e Distinct al 18° posto, c'è Flamenco Paranoia al 15° di Samurai J, c'è White Girl Wasted di Anna al 13°, c'è Bad Bad Bad di Shiva e Juliera al 11°, c'è Bugie di Shiva, Swag Music di Artifive, poi ci sono le solite canzoni da top 5, in particolar modo c'è Da Dio di Bresh, che è stata un po' la hit silente, la pop hit silente di quest'estate 2026, è stata molto alta quasi sempre in classifica. Al 4° posto c'è Ossessione, al 3° Dai Dai di Shakira e Burna Boy, al 2° Canzone d'amore di Juelier, sale al 1° posto La testa gira di Fred De Palma, Nitta e De Mischilla, un'altra grande hit di quest'estate, ne abbiamo parlato nella puntata di lunedì. Prima di aprire la rubrica Live Radar ascoltiamo una di queste silent hit, appunto Bresh, Da Dio.
1: Sei

Nel nuovo formato di London Apples, il mercoledì ci dedichiamo tanto alla dimensione live, quindi parliamo di eventi, concerti a Napoli e dintorni. Lo facciamo all'interno delle due rubriche solite di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar e la rubrica su cinema e teatro che apriamo tra poco. Partiamo proprio dalla rubrica Live Radar, in cui attiviamo il radar degli eventi, scopriamo quali sono le principali attività, quali sono le principali manifestazioni, principali concerti dei prossimi giorni a Napoli e dintorni. Cioè praticamente rispondiamo alla vostra domanda e catch van das turn. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi di Around the Naples, ci penso io. Ci sono tanti concerti, innanzitutto venerdì 18 c'è un concerto di Ilaria Graziano a Focus Napoli, nel cuore dei quartieri spagnoli. Va in scena appunto il live di Ilaria Graziano per il finale della rassegna Napoli Unplugged. Sabato 19 settembre c'è un concerto di Edoardo De Crescenzo all'Arena Flegrea a Napoli, uno show che rilegge il repertorio del grande Edoardo De Crescenzo e rilegge anche la canzone classica napoletana attraverso dei virtuosismi jazz e una band di altissimo livello. C'è anche Giovanni Allevi, sempre sabato 19, ma alla Reggia di Caserta, uno scenario sicuramente molto suggestivo per il live al pianoforte di Giovanni Allevi. Giovedì 17, quindi domani, c'è un concerto di Daniele Silvestri, mentre venerdì e sabato 18 e 19 settembre ci sono le due date del Foresta Tour in Italia de La Niña. La Niña sicuramente è una delle artiste rivelazione di quest'anno, dell'anno scorso, ha avuto un'eco mediatica eccezionale e ha fatto un disco molto bello, appunto Foresta, che abbiamo commentato insieme. Ne ascoltiamo un estratto, La Niña 4.

Fabri Fibra featuring i Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Rai Radio Live Napoli. Abbiamo già superato la mezz'ora della puntata di oggi, mercoledì 16 settembre di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio nel frattempo a chi si è connesso magari solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio dell'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo ascoltato e commentato le ultime release di Nicola Siciliano, i suoi ultimi due singoli, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti di questi giorni in Italia e poi c'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni durante questa settimana. Ora è giunto il momento di aprire la seconda delle due rubriche solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Cinema e Teatro. Quest'anno, per questa nuova stagione di Round Naples, abbiamo aggiunto la parentesi teatrale alla già presente rubrica sul cinema, quindi dedicheremo un po' di tempo e spazio anche al teatro, soprattutto al panorama teatrale napoletano, e così come facciamo anche per il cinema troveremo dei link interessanti tra mondo teatrale e mondo musicale. Partiamo dal cinema. Lo so, Ayu, c'è tanto da dire riguardo la mostra del cinema di Venezia. Vi anticipo già che approfondiremo l'argomento la settimana prossima, mercoledì prossimo, perché nel frattempo dobbiamo parlare di tutto ciò che è successo nel mondo cinematografico e dell'audiovisivo in questa estate, perché insomma sono successe molte cose molto interessanti. Prima di tutto ciò però vi chiedo, voi siete andati al cinema quest'estate? Perché ho notato una forte presenza soprattutto di ragazzi, ne avevo parlato anche alla fine della scorsa stagione, nelle sale in Italia in quest'ultimo periodo, e questa mia sensazione è stata accertata anche da numeri molto buoni riguardo l'affluenza che c'è stata e le presenze nelle sale italiane. I film che hanno ottenuto più successo sono stati Backrooms, Oceania, Spider-Man, Brand New Day, ovviamente, che in Italia ha incassato complessivamente oltre 38 milioni di euro, e il film che è stato maggiormente visto durante quest'estate è naturalmente Odissea di Christopher Nolan, che ha incassato oltre 57 milioni di euro con circa 6,7 milioni di presenze nelle sale, un film che troveremo tra pochissimo anche nelle classifiche del box office dei film più visti.

0: for the children.
1: Children, Clementino featuring La Yeba. Nel frattempo oggi è arrivata una big news dal panorama urban napoletano e italiano di cui parleremo tanto nelle prossime puntate, cioè un joint album di Clementino e Rocco Anto, una notizia che sicuramente avrà fatto felicissimi tanti fan che sono cresciuti con i capocannonieri, con Omario Sole. Nel frattempo siamo all'interno della rubrica del mercoledì sul cinema e sul teatro, parlavamo dei film più visti in estate e nel frattempo ci stanno arrivando un po' di messaggi che confermano la mia sensazione, cioè il fatto che noi della Gen Z soprattutto siamo stati molto vicini e molto presenti nelle sale cinematografiche anche di questa estate. Comunque, dopo aver parlato dei film più visti durante appunto queste ultime settimane e questi ultimi mesi, parliamo delle pellicole più viste negli ultimi giorni. Al decimo posto nel box office troviamo Serpenti, un film italiano che ha incassato oltre 166.000 euro nell'ultimo fine settimana, poi The Echo Chamber, poi Mutiny, al settimo Spider-Man Brand New Day, al sesto Amori e Incantesimi 2, al quinto Oceania, al quarto c'è Oasis Don't Look Back in Anger, che racconta la trionfale reunion dei fratelli Gallagher attraverso l'attesissimo tour mondiale Oasis Live 25, uno dei ritorni rock più importanti degli ultimi anni. A tal proposito hanno annunciato anche due date in Italia, a Roma per il 2027. Questo docufilm, diciamo, ha incassato oltre mezzo milione di euro al debutto nell'ultimo fine settimana. Al terzo posto in Italia c'è Paw Patrol, al secondo ancora The Odyssey di Christopher Nolan e al primo posto c'è sempre Coyote vs Acme, un film d'animazione che ha incassato in totale quasi 3 milioni di euro in Italia. Tra poco parliamo brevemente del Festival del Cinema di Venezia, che ripeto approfondiremo la settimana prossima. Ascoltiamo Gue e Saif con un brano cinematografico che ci teletrasporta con la mente direttamente in Giappone, a Shibuya, Last Train to Shibuya.

guardate, c'ho lo sfizio di andare in Giappone solo per poter mettere una storia a Shibuya con questa canzone di sottofondo. Abbiamo ascoltato Last Train to Shibuya di Gue e Saif, un brano estratto da Fast Life 5 Audio Luxury, l'ultimo capitolo della saga di mixtape di Gue interamente prodotto da Cooking Soul. Comunque siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sul cinema e sul teatro. Stavamo parlando dei film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni, parliamo ora brevemente della Mostra del Cinema di Venezia. Perché dico brevemente? Perché c'è tantissimo da dire e approfondiremo l'argomento mercoledì nella rubrica sul cinema e teatro della settimana prossima, di mercoledì prossimo. A conquistare quest'anno il Leone d'Oro è Mai El Tuki per Woman Unknown, una storia di una donna che alla fine della Seconda Guerra Mondiale fa di tutto per nascondere un segreto che potrebbe distruggere il suo futuro. A interpretarla è Mathilde Archer, emozionata vincitrice della Coppa Volpi come miglior attrice. A conquistare il premio speciale della giuria invece, accolto dalla standing ovation in sala grande, è stato il documentario su Gaza che si chiama Nazza. Poi ci sono stati tanti altri premi e tra le note di colore ci sono state anche ovviamente molte personalità dello spettacolo italiano e internazionale che hanno colorato e arricchito il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. In particolar modo tra le personalità più chiacchierate ci sono stati proprio i due fratelli Gallagher, gli Oasis, c'è stato Fiorello, George Clooney e tante personalità dal mondo social che forse hanno fatto un po' storcere il naso agli esperti della Mostra del Cinema di Venezia. Ne parleremo.

0: Walter Ricci con Afreva. Passiamo dal cinema al teatro all'interno di questa rubrica solita di ogni mercoledì, parlando di un paio di eventi che ci saranno nelle prossime settimane. In realtà il primo di questi sta a metà tra un palco e una scena teatrale. Si parla di uno spettacolo in cui si unisce il teatro, la scena, alla stand-up comedy. Il 26 settembre infatti c'è Comedy Fest a Napoli, una sorta di festival della comicità con Vincenzo Comunale, Carmine Del Grosso, Gaemon, Tony Di Palma, il collettivo Alert Comedy. Insomma, ci saranno tanti ospiti per questo evento che mette la comicità al centro. Al Teatro Augusteo c'è Bentornata Piedigrotta, sesta edizione, dal 25 al 27 settembre. Al Teatro Bellini dal 30 settembre al 4 ottobre c'è Amleto al Quadrato, dal 29 settembre all'11 ottobre c'è Mare di Ruggine, il 21 settembre invece c'è Tintoria live a Napoli. Rapone e Tinti portano appunto live il loro format dello show che fanno sui social. Questi sono soltanto pochi dei tanti appuntamenti teatrali a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Insomma, come possiamo ben vedere, il panorama e la scena napoletana è davvero vivissima. E con questo chiudiamo la rubrica di questo mercoledì sul cinema e teatro, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Impulse.
1: E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know that we flow.

0: mai nubazzot.
1: Cioè, Wagyu, sono già quasi le 16, significa che siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata di Around Naples. Anche oggi un'ora molto intensa, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ascoltato e commentato i nuovi singoli di Nicola Siciliano, commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia, e poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sul cinema e teatro, in cui abbiamo parlato dei film più visti in estate, delle pellicole più viste nelle ultime ore, negli ultimi giorni in Italia. Abbiamo parlato brevemente della mostra del cinema di Venezia, che approfondiremo la settimana prossima, e poi di un po' di appuntamenti teatrali nelle prossime settimane. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma. Ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri profili social per scoprire e sapere in anteprima e con il giusto preavviso anche dove possiamo effettivamente vederci di persona tra i tanti eventi e manifestazioni di cui siamo media partner. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io finisco.

volta tu ci credi e dimmi cosa vedi. Se poi ci penso sento che la terra si frantuma sotto i piedi, allora giro intorno e allora vado a fondo. Siamo perfetti sconosciuti come macchie su uno sfondo. Allora giro intorno e allora giro in tondo. Amico mio, se cerchi il centro sono io al centro del mondo.

faccenda solo con il mio ego. E mi fermati di te. Io fingo di sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico. E sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente, sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora ci devi

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre, si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra se stesse. E intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi.

Sento brontolare il tuo stomaco come nessuno, ma tu non senti brontolare il mio cuore.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi la nostra trasmissione esce dallo studio, diventa realmente live perché si accende nel cuore più autentico di Napoli. Siamo tra i suoni, le voci, i bicchieri, le tazze che brindano e il respiro di un bar napoletano che diventa teatro di musica, emozioni e parole. Il protagonista della puntata di oggi è un artista che da oltre 30 anni attraversa la musica italiana con eleganza, poesia e profondità. Stiamo parlando di Tony Bungaro. È un cantatore, tutti lo conosciamo, raffinatissimo, autore tra i più stimati della scena italiana e uno di quegli artisti che non inseguono le mode, ma costruiscono mondi sonori fatti di anima, di silenzi, di jazz, di mediterraneo e soprattutto di grande scrittura d'autore, di vera scrittura d'autore. Un musicista capace di trasformare ogni canzone in un racconto intimo e universale allo stesso tempo. Con lui parleremo del nuovo album che ha un titolo potente, si chiama Fuoco Sacro, un lavoro intenso e visionario, impreziosito da collaborazioni straordinarie con artisti come Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa e Chico Buarque. Si capisce che si tratta di un disco che mescola spiritualità, delicatezza, ricerca sonora e dove la vera rivoluzione oggi è la gentilezza e l'accoglienza. Parleremo anche della sua incredibile carriera d'autore. Bungaro infatti ha scritto per grandi interpreti della musica italiana, da Ornella Vanoni a Fiorella Mannoia, passando per Anna Oxa, Mietta e tanti altri, e regalando alla musica italiana canzoni di rara intensità. E proprio con Ornella Vanoni ha costruito uno dei sodalizi artistici più belli degli ultimi anni. Indimenticabile infatti la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Imparare ad amarsi, condiviso insieme a Pacifico. Bungaro del resto con Sanremo ha un rapporto speciale. Debutta infatti nel 1988, ritorna nel 1991, poi nel 2004 con Guardastelle, che gli vale il premio Volare per la migliore canzone. Nel 2010 arriva anche il prestigioso premio Lunezia per l'album Arte. Negli anni poi colleziona riconoscimenti, premi della critica e soprattutto la stima trasversale di colleghi e pubblico. Oggi entriamo nel suo universo musicale, fatto di sensibilità, ricerca, ma anche di ironia sottile e una classe rara nel panorama contemporaneo. Restate con noi da Napoli, dal cuore vivo di questo bar pieno di musica e umanità. Questa è Diretta Live e lui è Tony Bungaro.

0: Oggi in diretta live è veramente live, infatti ci troviamo in un bar qui nel centro di Napoli, non diciamo dove per non far pubblicità, ma siamo con un ospite straordinario, Tony Bungaro. Ciao Tony, benvenuto, grazie.
1: Beh, sono contento di essere qui, buongiorno a tutti e felice di parlarvi di questo nuovo viaggio, di questa nuova avventura.
0: È veramente un'avventura straordinaria a partire dal nome di questo tuo nuovo disco che so già che è appena uscito e già ha fatto il botto, si chiama Fuoco Sacro, è un nome potentissimo che già ha acceso l'attenzione e i riflettori su tutto ciò che stai facendo, ma tutto quello che fai di solito diciamo sia un po' come un remida della musica, tutto ciò che tocchi diventa un po' speciale e questo lo è in maniera particolare.
1: Beh, intanto ti ringrazio, diciamo che questo disco è un disco pensato nel tempo, su 3 anni di lavoro, 3 anni di viaggi tra Rio de Janeiro, Cuba, Francia, Italia, studi di registrazione e niente, è stato un sogno che avevo già da tanto tempo e credo che la mia anima era pronta per poterlo affrontare e come d'incanto non lo so, ci sono riuscito perché poi tutti gli artisti che...
0: Infatti ci sono artisti straordinari che...
1: Sì, molti degli artisti che stimo di più in assoluto della musica mondiale anche, da Chico Buarque di Olanda, Omar Sosa, Paolo Fresu, Jacques Morel-Embau, violoncellista di Sakamoto, di Sting, di Catrano Veloso, Paola Morel-Embau, Paolo Bondino che viene dal cinema internazionale, fino ad arrivare a una coppia inedita, io e Lorenzo Giovanotti, dove abbiamo costruito una danza salentina all'interno di questo disco. C'è anche un'artista napoletana, Rachele, perché un occhio sui giovani li tengo sempre, Raffaele Casarano che è un jazzista straordinario e c'è veramente, sono tutti inediti, a parte una canzone che ho rimesso dopo 22 anni che Guarda Stelle, che è il mio portafortuna che aspettava anche questo momento, forse una delle canzoni più iconiche della mia carriera e comunque è un disco che viaggia con un suono internazionale, con il suono che ho desiderato, l'ho prodotto con due grandi musicisti, Max Calò, che tra l'altro è mio fratello, e Cesare Chiodo, che sono i complici insieme a me di questo viaggio. Mi ci riconosco, è veramente un bel fuoco sacro.
0: Infatti, partiamo proprio dal titolo, perché hai sentito proprio la necessità di chiamarlo così, con questo nome che già dice tanto?
1: Non è stato difficile, perché in realtà io ho fatto una cosa un po' diversa rispetto agli altri dischi. Io non avevo le canzoni, non avevo né una parola né una nota e ho voluto dare un titolo prima di partire 3 anni e mezzo fa con questo viaggio. Mi sono responsabilizzato perché è un titolo molto forte, molto potente, però è stato facile trovarlo perché è dentro di me questo fuoco, è dentro di tutti poi alla fine, perché è un fuoco che ci viene donato dalla nascita, no? Poi alcuni hanno il coraggio di alimentarlo nel tempo e incendiare la propria vita.
0: Ti senti un po' un Prometeo moderno?
1: Ma io mi sento, come dire, devi saper giocare con il fuoco, perché se ti scalda e ti incendia la vita e ti crea, come si dice, come dire, c'è una luce nel fuoco e bisogna saperla curare, no? Perché sennò ti bruci. E per me è un fuoco naturale, perché è legato a come io vivo, come approccio alle parole, alla musica, alla gente, alla vita. E chiaramente era un punto di prova dopo aver scritto tante canzoni, dopo aver fatto tanti dischi, tante esperienze per me e per altri. E ho visto che ero ancora in buona salute creativamente e così l'ho alimentato ed è nato poi questo disco anche imprevedibile per certi versi. La geografia.

0: A livello proprio musicale, abbiamo detto che è un ponte tra l'Italia, il Brasile, varie sonorità, ha un respiro world, se vogliamo dire, in un certo senso, sì. Anche se poi è anche molto intimo, perché poi sì. Di sentimenti, di anima. Di...
1: Sì, è un linguaggio anche, c'è stata anche un'evoluzione, perché negli anni, sai, il cantatore deve curiosare fuori, e qualcuno dice un disco che c'ha il profumo del 2030 e del 1950, no? Sì. È come unire due meccanismi interessanti, no? È chiaro che c'è un che è sempre il mio e i miei musicisti, non è un disco etnico, ma è un disco dove si sente il profumo del Salento, della Grecia, del Giappone, della Francia, che non è un minestrone, è proprio un mood degli arrangiamenti che io ho sempre, è un codice, io lo chiamo il codice della mia anima, l'ho sempre portato in ogni...
0: Un po' alla Hillman.
1: Sì, alla Hillman, proprio quel libro, e poi un libro,
0: che io adoro.
1: L'ho letto due volte quel libro, e tutti dovrebbero leggere Il codice dell'anima, che è un libro illuminante.
0: Assolutamente sì. Sì, e tu, diciamo, il tuo daimon interiore l'hai trovato, perché
1: sì.
0: Che ti illumina e sì, illumina sì. Qualunque tu cosa faccia. E
1: sì, ma lo faccio con amore, credo
0: sente,
1: che
0: questo si sente.
1: È importante, perché poi il pubblico non lo freghi, il pubblico è attento, il pubblico, specialmente quando poi, la cosa più bella è che io quando scrivo le canzoni, faccio un progetto, tra virgolette, discografico, penso allo spettacolo, ogni canzone già la vedo all'interno dello spettacolo, e il concerto è veramente potente.
0: Io so che hai già degli appuntamenti importanti a Parigi.
1: Sì, il 23 di maggio, che tra l'altro è il mio compleanno, è un regalo che mi ha dato la vita, e debutto a Parigi con questo Fuoco Sacro Tour, anche se abbiamo già fatto due concerti dove abbiamo capito che il pubblico è pronto per...
0: Tu a Napoli veramente hai fatto il pieno, ne hanno dovuti fare due nella stessa giornata.
1: È stato bello perché, come dico io, ci sono... Li chiamo Guerrieri della Luce, no? E c'è tra l'altro anche lì un libro molto carino, il manuale del Guerriero della Luce. Sono cuori pensanti, teste pensanti, anzi, non se l'aspetta, lui è qui vicino a me e vorrei coinvolgerlo un attimo, perché...
0: Qui vicino c'è anche Nando Misuraca,
2: sì.
0: Il padron della Stretta Nepos Power, non solo.
2: Ciao Francesca, sì, è stato un grande piacere, una grande responsabilità, una grande sfida e un grande privilegio portare Tony Bungaro nella sala Nepos Power, che ricordiamo diretta da... grande Renato Marengo e condotta operativamente da me, ospitata negli studi di Suono Libero Music. Io chiaramente sono un combattente delle retrovie, uno di quelli che in tanti anni di carriera, ormai sono 25 anni che faccio questo mestiere, ho fatto sempre indipendenza pura e come sai sono il responsabile del MEI, meeting delle etichette indipendenti, per il Sud Italia e chiaramente anche per la Campania. Per noi era importante avere Bungaro, perché Bungaro rappresenta un avamposto di resistenza autorale vera, non posticcia, cioè un artista che è riuscito a scrivere per le più belle voci e per i più grandi interpreti della musica italiana, restando fedele a se stesso, con coerenza, con riconoscibilità e con serietà. Quindi non scendendo ai facili compromessi, ma che è riuscito in questo disco che è pazzesco, cioè che è un disco altissimo, è riuscito a farsi produrre dalla Warner, che è un po' la multinazionale più attiva negli ultimi anni per quanto riguarda la musica mainstream. Quindi lui riesce ad essere mainstream restando indipendente, restando un grande autore, che è un'unicità non da poco. Siamo fieri perché Napoli ha risposto bene, le radio hanno risposto benissimo, quindi gli addetti ai lavori, i quotidiani, che ringraziamo tutti, sono stati vicino a noi e abbiamo gettato le basi per quelle che poi sarà un grande evento che lo vedrà protagonista nei prossimi tempi proprio a Napoli, che è un po' la sua seconda città.

0: prima Nando accennava appunto delle tue collaborazioni che hai scritto per grandissimi artisti, non solo anche con te per la tua penna, però anche con la grande Ornella Vanoni che da poco ci ha lasciato.
1: Sì, la mia amica Ornella, con lei ho iniziato tanto tempo fa a scrivere, e comunque la cosa
0: ricordo hai,
1: ma mi manca tanto, perché era divertente, avevamo delle puntualmente delle telefonate ironiche, c'era un rapporto schietto, sincero, autentico, e chiaramente quando è venuta a mancare io ho subito contattato Chico Buarque, perché abbiamo questo pezzo meraviglioso che si chiama Tempo Presente. E lei adorava Chico Buarque, lo amava, amava il Brasile, lei è stata proprio la paladina proprio della musica brasiliana, portandola in Italia, anche in Brasile è molto, molto famosa, come Sergio Endrigo. E gli ho chiesto a Chico se potevamo consegnare, dedicare a lei questa canzone, nel disco proprio scritto che io e Chico dedichiamo questa canzone è tutta sua per Ornella. Non si poteva non fare. Ornella è stata una bella esperienza di vita. Ornella, ma come tante artiste, io ho avuto il privilegio di scrivere per
0: Fiorella
1: Mannoia, Malika, sì, ma anche artisti internazionali che mi hanno dato una spinta ad aprirmi sempre di più, no? Mi sento fortunato, perché fare questo mestiere così appassionante da tanti anni, sono più di 35 anni, senza guardare al passato, ma guardando sempre in avanti, verso il futuro, verso cose sempre nuove. Credo che è proprio dentro di me il contemporaneo, quello di sempre realizzare e azzardare anche. Per esempio, si parlava proprio ieri del fatto che oggi un cantautore deve evolvere un po' il linguaggio, no? Rimanendo se stesso, e si faceva si stava parlando di una canzone che dentro il disco, che già dal titolo uno dice ma cosa vuol dire, si chiama Amore Malox, no? E ero in un momento di grande leggerezza, e visto che ho una figlia, no, che compra tutto su Amazon, oppure quello Apple, allora io devo toccare con mano il tessuto, cioè sono legato ancora al fatto che la manifattura, la manovalanza, l'artigianato. Però a un certo punto mi è venuto di scrivere: ho comprato su Amazon un pezzo di cielo per te, no? Che ho postato la fame nel mondo, nessuna risposta. E allora il concetto di divertirti e di lanciare dei messaggi molto sottili a un pubblico che poi mi riconosce e sa perché dico quella cosa lì.
0: Bungaro di oggi, come ti senti cambiato?
1: Ma mi sento ancora più autentico, più sereno, più normale, più le cose vanno bene, e più sto in mezzo alla vita, alla gente, con i piedi per terra. Sto proprio dentro il cuore della vita in questo momento. Però è una mia predisposizione, è il mio carattere, quello di fare delle cose, realizzarle e non pensarci più. Nel senso, poi raccontarle. La cosa che
0: in qualche modo non ha vita loro, cioè il bello è anche
1: lanciarle.
0: So che sia per un cantautore la cosa più bella, poter dare voce a tutte le persone, perché chiaramente un cantautore ha un dono, quello di riuscire a trovare le parole, a creare poesia.
1: E devo dire che la cosa più importante è veramente appartenere a quello che tu hai realizzato profondamente, senza strategie, perché se c'è l'azione della strategia, qualcosa poi non va per il verso giusto. Bisogna veramente mettere, cioè, come dico sempre, bisogna avere il coraggio di essere felici nel momento in cui vai a fare un azzardo, è un azzardo sentimentale. Il cuore, l'amore non ti tradisce mai se tu entri in quel meccanismo. Anzi, c'era una frase che scrissi tanti anni fa: quando l'amore travolgeva non eravamo al sicuro. Devi avere questa sensazione di non essere al sicuro, ma con una visione ampia, no? Con un punto luce sempre su di te, sulla vita e sugli altri.

0: la lontananza.
1: La lontananza.
2: 11 trance, qual è la prima canzone che hai scritto di tutto questo?
3: Me lo ricorderai. Sì, è la prima e quella mi ha dato la spinta, perché io ho scritto tante canzoni d'amore e ero lì, ero molto anche teso, perché dico adesso che cosa dice? Poi io non scrivo sui telefonini, io ho i miei quaderni, me li scelgo.
2: Sì, ancora appena?
3: Sempre.
2: Ah, che bello.
3: Sì. Io ho proprio una sacralità per me. Proprio scelgo dei block notice, li tengo lì vuoti. Al momento del progetto scrivo, sono impasticciato, c'è un codice lì dentro che solo io conosco. E quando ho iniziato a scrivere le prime frasi, che me ne ricordo come fossi proprio in questo momento, lì ho capito che potevo farcela. Ho scritto: la geografia della tua schiena, io la conosco da una vita, fai parte del mio ecosistema dove proteggo l'intimità. Allora ho detto, si può fare, no? E andavo avanti, sono radici le tue dita, non c'è più niente che ci slega. E poi volevo mettere qualcosa di sociale, anche se il mondo ti avvelena, tu piangi con serenità e non c'è emozione più forte del dolore. Quando ho scritto quella roba lì ho detto, ci sono, perché lo senti quando ci sei, quando scrivi a vuoto. Poi ho scritto 30 canzoni e ne ho scelte 10, e con un progetto così devi scrivere tanto, anche sacrificando delle canzoni che poi io non amo riciclare, quei pezzi non esistono più, via, fanno parte di questo viaggio e vengono messi poi in un cassetto e non riproposti o riciclati, perché fanno parte di un sentimento unico e questo è proprio il mio modo di fare. Come una scarpa artigianale che è unica, quella sarà.
2: Dove l'avete registrato?
3: Rio de Janeiro, Cuba, Francia, più di 13 studi di registrazione.
2: È proprio un viaggio, veramente.
3: Sì, avevo sempre la mia squadra, la mia band, il mio ingegnere del suono. Quando dico ingegnere del suono, l'ingegnere del suono che mi segue da tanto, lui ha fatto dischi importanti, tutti i dischi di Bollani, di Gino Paoli, ha fatto un disco meraviglioso che rimane nella storia della musica italiana, che è Lotus di Elisa. Veramente mi segue da sempre, e poi i musicisti, anche c'è un batterista napoletano, c'è un pianista contrabbassista di Salerno,
2: anche se sì. Tu sei pugliese.
3: Io sono pugliese, sì. Però sono degli artisti che suonano. Non
2: però
3: sono...
2: ti senti un po' napoletano, direi.
3: Sì, ma
2: che rapporto hai con Napoli?
3: Totalizzante. Tra l'altro c'è una canzone napoletana, Nufile Voce, che ho scritto con Rachele, che è un'artista napoletana. Ma Napoli, io ho quasi registrato tutti, a parte questo disco, ho registrato tutti i miei dischi a Napoli, registrati, missati. Ho un rapporto quasi come se fosse casa mia a Napoli, la conosco molto molto bene. E negli anni, quando ero ragazzino, ricordo che facevo queste bellissime tournée con Joe Amoruso, che è uno dei più grandi che ci ha lasciato, che conosco molto molto bene, questa città, il Teatro Tenda, che mi ha ospitato tante volte.
2: E il concerto a Napoli?
3: Io spero quest'inverno.
1: Canta sta voce lontana,

e lacrime sotto a sto cielo brillano ancora senza paura. O bene più forte lo tempo stanotte.

0: Io, per esempio, in Slovenia, che uno dice la Slovenia, è un territorio dove mi conoscono molto bene e faremo un concerto il 4 di luglio in un auditorio bellissimo all'aperto. È strano pensare a Porto Rose che la Slovenia ama la mia musica, no? Perché c'è un paese abbastanza, lo chiamo un paese freddo, eppure sarò lì, come sarò, faremo Rio de Janeiro, Bahia, San Paolo, tanti concerti.
1: Che sarà con te sul palco?
0: Sul palco ci sarà Ivo Parlati, questo batterista straordinario napoletano, che non suona la batteria in maniera normale. Io utilizzo sempre degli artisti e non dei turnisti. Suona con le mani, è molto sperimentale. Poi Marco Pacassoni, che è uno dei più grandi vibrafonisti al mondo, è suonato con tutti, col batterista di Pat Metheny, con Patty Tucci, David Wakel. Però sono amici, siamo una bella famiglia, no? Prima si parlava di famiglia. Poi Antonio De Luise, che è un grande contrabbassista, però questo giro sarà il pianista, perché suona il piano da Dio. Poi sono andato a scavare un bassista acustico, suona il basso acustico, che ha fatto tutti i progetti di Fado, di Lucio Dalla. Diciamo che c'è molta cultura sul palco. Io sono molto orgoglioso, perché spero di arrivare qui, perché non è il solito concerto, è un concerto molto proprio di profumo internazionale, con visual, con la regia potente. Mi sono reso conto a Roma che anche lì di aver fatto una cosa, l'ho voluto realizzare io, la regia dei video, di non suonare con le sequenze, ma andare in sequenza con i video, che è una cosa quasi impossibile.
1: Bellissimo,
0: sì, perché è un tempo dell'anima. Allora ci sono degli omaggi che faccio, ci sono momenti dove racconto di una cover dei Talking Heads, una rivisitazione di

0: il mio rapporto con Modugno, qui proprio a Napoli, al Teatro Tenda Partenope, quando feci un concerto di beneficenza e ci fu un momento importante tra me e lui. Racconto la mia vita, il rapporto con un grande scrittore che ha scritto e ha inventato Giorgio Gaber, mi sono ritrovato a scrivere con lui, e all'interno arrivano tutti questi pezzi nuovi e c'è questo passato, presente e futuro, e tante sorprese. Sposto i musicisti dal pianoforte al piantoi, diventiamo tutti un po', torniamo bambini in degli strumenti giocattolo, e la gente rimane stupita perché è una molto divertente, commovente e estremamente imprevedibile, perché noi sul palco ci commuoviamo, ci divertiamo e siamo imprevedibili anche nella performance dei momenti proprio suonati, no? È un concerto che io ci credo tanto.
1: Non bisogna assolutamente perdere.
0: No, dovete venire.
1: Già come sì. Parli, ti stai trasmettendo, sì, questa energia.
0: Ma c'è un'energia che io non conosco, non voglio conoscere, mi arriva da chissà dove, e oggi è giusto che la gente, fare oggi un concerto, per fare un concerto serve a poco. Oggi bisogna avere una storia da raccontare, una connessione molto forte e potente con il pubblico. Per me è fondamentale. E fare oggi uno spettacolo, un concerto, deve rimanere storicamente nel cuore delle persone.
1: Ed è così, questo fuoco sacro che tu hai lanciato, un fuoco che non brucia, ma è un fuoco che illumina.
0: Illumina, scalda noi e scalda il pubblico.
1: E come se tutte le persone che vengono, tutte le persone che ascoltano, è come se tu lasciassi nelle loro mani e nel loro cuore questa fiammella, con un novello teodoforo che porta in giro questa fiaccola, questa luce, questo fuoco che deve...
0: Bella questa visione, mi piace. Devo dire che prendo anche il loro fuoco, le loro scintille, i loro rumori silenziosi. Alla fine lo facciamo insieme, il concerto. Questa è la regola di non stare distanti dal pubblico, ma essere anche dall'altra parte. Questo l'ho imparato da piccolo. Non è una questione che funziona, è proprio che se veramente hai da dire delle cose, il pubblico non ti molla dalla prima nota. L'unica cosa è che poi non si lascia andare via, perché è come entrare in un vortice di emozioni, un gioco serio della musica.
1: Io penso che sia un'esperienza assolutamente immersiva, totalizzante.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Emozionante, appunto, come hai detto tu, che rimarrà nella storia di ognuno. Ma già a partire dall'ascolto di questo disco, che ricordiamo si chiama Fuoco Sacro.
0: Fuoco Sacro.
1: Tony Bungaro, grazie infinite di questa colazione qui con noi, con tutti gli ascoltatori di Diretta Live, che penso che inizieranno questa giornata con un passo diverso, un passo carico di energia, di solidità, di luce e di emozione che tu trasmetti con la tua musica, ma con tutto ciò che sei. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi. E quel punto luce non lo dobbiamo mai dimenticare, perché c'è. Ciao a tutti.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Granati, sti vagarelle.
1: Perché non mi chiamate giù? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti giù.

Yeah. Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

0: visualizzazione a solo 20 euro, signora!
1: Accattatevi like!

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mia.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni!

che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro io per diventare impiegato, uscire di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccero, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano tutti.
6: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie.
6: Grazie a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la

0: metallo e quindi rompe. Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
1: No, non lo dice. No?
0: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
1: È d'accordo con dottoressa?
2: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. Quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
0: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
3: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
4: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
5: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
6: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
7: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
8: Si pronuncia Mascalzon.
7: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
3: Questo è un podcast di confine, il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
4: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

è perduto oltre il sentiero di mio e io. C'è il codice del cuore, non oscuriamo la sua via.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla significa solo una cosa, e cioè che è iniziata una nuova ora insieme, una nuova puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Continua velocissima questa prima settimana della nuova stagione di Around Naples, una stagione che è iniziata l'altro ieri, lunedì 14. Questa qui è stata una settimana di ritorni, di rientri tra scuola, università, lavoro, sicuramente per tanti di voi. Ecco, una nota positiva c'è stata in questa terza settimana di settembre, e cioè che è tornato anche Around Naples a tenervi compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16. E se non vi bastasse, oppure qualora non riusciste ad ascoltarci in diretta, potete recuperare ogni puntata in replica alle ore 22, sempre dal lunedì al venerdì, oppure in formato podcast su Raiplay Sound. Siamo tornati col botto, abbiamo riassunto un po' tutto ciò che è successo nelle settimane in cui non ci siamo sentiti. Ridendo e scherzando, non ci sentivamo da praticamente quasi due mesi, e nella puntata di ieri abbiamo già iniziato ad inaugurare qualche nuova rubrica, qualche novità di questa nuova season. Infatti c'è stata per la prima volta ieri la rubrica Next Naples. Ogni martedì approfondiamo un artista che rappresenta una nuova voce del panorama musicale napoletano. Oggi continuiamo ad ascoltare e commentare un po' di singoli usciti in questi giorni, in particolar modo un paio di brani di Nicola Siciliano. Commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, e poi ci sono le due rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar e la rubrica Cinema e Teatro, e questa è un'altra novità di questa nuova stagione di cui parliamo tra poco. Partiamo però subito col percorso musicale di oggi, lo facciamo con un singolo estratto dall'ultimo bellissimo album di Roberto Guerrella che si chiama Cessa Sembra Una Via. Questa è Ali Humayé.

0: Direi che questa canzone ci dà la carica giusta per iniziare al meglio questa puntata di Round Naples. Non so se siete d'accordo. Abbiamo ascoltato Ali Boumaye di Roberto Corella su Rai Radio Live Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Roberto che si chiama C'è sta sempre una via, di cui abbiamo parlato tantissimo nella scorsa stagione di Round Naples. Lo abbiamo approfondito e commentato insieme. Un album molto bello e un disco molto importante che è arrivato in un momento delicato della carriera discografica di Roberto, perché è arrivato appena dopo lo scioglimento della Maschera, un collettivo di artisti, una band che ha scritto delle pagine importantissime della storia della musica napoletana degli ultimi anni, degli artisti che hanno saputo prendere l'importante eredità e tradizione della musica napoletana e l'hanno saputa trasformare in qualcosa di assolutamente unico. Comunque il brano che abbiamo appena ascoltato rappresenta, incarna proprio un grido di battaglia. Ali Boumaye, infatti, il titolo della canzone e la line del ritornello significa proprio Ali, mandalo a tappeto, mandalo a terra, ed è un celebre grido di battaglia coniato durante uno storico incontro che sicuramente i fan di box che ci stanno ascoltando ricorderanno. Questo storico incontro si chiama The Rumble in the Jungle del 74 tra Muhammad Ali e George Foreman. Roberto ha poi saputo costruire una narrazione all'interno delle strofe che sono incastrate appunto tra un ritornello e un altro. Allora partiamo con le news di oggi e lo facciamo come sempre da Napoli, parlando di Nicola Siciliano, che nelle settimane in cui non ci siamo sentiti, nelle settimane della sosta estiva, ci ha regalato non uno bensì due nuovi singoli. Il primo cronologicamente è arrivato a giugno e si chiama Tutta nuttata, che ascoltiamo. Nicola Siciliano.
1: Guardo

Questo mi sembra l'ennesimo caso in cui Nicola Siciliano dimostra a tutti che praticamente Saba fa tutto coso. Abbiamo ascoltato Tutta Nuttata, il penultimo brano ufficialmente droppato da NS, un singolo che risale a venerdì 19 giugno 2026. Naturalmente questa canzone è scritta e prodotta da NS, così come tutte le canzoni, tutti i singoli, gli EP, gli album che droppa, ed è un po' questo singolo il racconto di quelle serate estive che vorremmo fossero infinite, in cui bastano poche cose semplici a darci l'illusione, insomma, che il tempo si stia fermando, e sono quelle poche cose che creano poi dei ricordi indelebili. Ha saputo cucire questa narrazione in una canzone dal ritmo molto elevato, e questo brano arrivava dopo un altro grande successo che è stato Baby Do You Love Me, che abbiamo commentato nella scorsa stagione di Round Naples. A sua volta, insomma, quel periodo in cui è uscito Baby Do You Love Me è stato un periodo molto felice per NS, perché c'è stato il suo grande concerto nella sua Napoli, un abbraccio col suo pubblico alla Casa della Musica, uno show che ha visto come ospiti sul palco anche alcune icone della musica urban napoletana come Clementino, Ntò ed Enzo Dong. Nel frattempo, nelle settimane successive a Tutta Nuttata, Nicola Siciliano ha voluto regalare un altro singolo che è stato forse ancora di più apprezzato a livello numerico delle piattaforme di streaming, perché il 24 luglio è uscito Eternamente.

Eternamente l'ultimo singolo di Nicola Siciliano, e noi siamo eternamente grati alla scena musicale napoletana per saperci regalare tanti talenti, tutti molto diversi tra loro. Quest'ora di Round Nipples è partita con Roberto Colella, sicuramente una delle voci più belle, interessanti del programma musicale napoletano e italiano, e poi abbiamo continuato con NS, prima con il singolo Tutta Nottata e poi appunto con questo brano Eternamente, che è il secondo brano estivo tra virgolette che Nicola ha droppato in queste ultime settimane. Un singolo sicuramente dal suono molto leggero. Tra poco commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ci spostiamo però prima un po' nei dintorni di Napoli. Arriviamo in Emilia Romagna, arriviamo a Bologna e ascoltiamo 13 Pietro.

0: Questa canzone mi rimanda a Sanremo 2026, perché è il brano con cui 13 Petro ha gareggiato quest'anno al Festival della Canzone Italiana. Abbiamo ascoltato Uomo che cade e Non permettervi ansia, voglio però ridendo e scherzando, già siamo arrivati a settembre, volata questa estate, quindi tra una release e un'altra, tra un'uscita musicale e un'altra, si fa pure febbraio e dobbiamo di nuovo parlare di tutte le canzoni che saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo 2027. A parte scherzi, iniziano ad arrivare le prime news, i primi commenti, i primi articoli su Stefano De Martino e aspettiamo di poter commentare magari qualche annuncio ufficiale che farà Stefano, speriamo quanto prima, così da darci qualche indizio riguardo Sanremo 2027. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Non possiamo fare nessuna comparazione con le settimane precedenti, perché? Perché questa nuova stagione di London Naples è appena iniziata, questa è la terza puntata ufficiale, ma noi abbiamo già ripreso il ritmo in maniera molto veloce. Allora, quali sono gli album più venduti in Italia in questi giorni? Sicuramente c'è una grande presenza di dischi rap, come Per soldi e per amore di Ernia, come Santissimo, Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi, c'è Santana Mone Gang di Sfera e Shiva, ma ci sono anche grandi dischi pop come Il giorno che aspettavo di Ultimo, Comuni immortali di Achille Lauro. In top 10 però più o meno troviamo sempre gli stessi nomi, con qualche differenza naturalmente con qualche progetto che è uscito nell'ultimo periodo. Al decimo posto Dio Rosato II di Emanuele, al nono La bella vita di Arti 5, all'ottavo Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, al settimo Million Dollar Baby, una delle principali release di quest'estate di Anna, al sesto posto c'è The Beat It Almas Photos di Bad Bunny, al quinto una new entry, cioè Vita Morte Miracoli di J-Ax, al quarto Mediterraneo Dopo il Mare di Bresh, al terzo Tutta Vita Sempre di Olly, al secondo Vangelo di Shiva e al primo posto in Italia c'è Sempre Tutto è Possibile, l'ultimo album di Emanuele, che sta andando benissimo anche per quanto riguarda i singoli più venduti in Italia. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo un brano estratto dal disco primo in classifica, Juelier, Un'ora.
1: Se

nostro caro Emanuele Palumbo, in arte Juelier, non domina soltanto la classifica degli album più venduti in Italia con Tutto è possibile, ma ha anche tanti singoli all'interno appunto della classifica FIMI, dei singoli, dei brani più venduti negli ultimi giorni in Italia. Ne parliamo tra poco. Prima parliamo della forte presenza non solo di brani rap e pop, ma anche di brani house, di questa house music che, come abbiamo detto nella puntata di lunedì, ha ritrovato, ha riscoperto un grande successo tra i ragazzi. In particolar modo i singoli più venduti sono Jamaican Bamban, che sta al 19° posto, Talk to You al 16° posto e Moving to the Sun al 6° posto. Poi ci sono tanti brani dall'urban come Due giorni di fila al 20°, Ai Ai Ai di Sfere Basse e Distinct al 18° posto, c'è Flamenco Paranoia al 15° di Samurai J, c'è White Girl Wasted di Anna al 13°, c'è Bad Bad Bad di Shiva e Juliera al 11°, c'è Bugie di Shiva, Swag Music di Artifive, poi ci sono le solite canzoni da top 5, in particolar modo c'è Da Dio di Bresh, che è stata un po' la hit silente, la pop hit silente di quest'estate 2026, è stata molto alta quasi sempre in classifica. Al quarto posto c'è Ossessione, al terzo Dai Dai di Shakira e Burna Boy, al secondo Canzone d'amore di Juelier, sale al primo posto La testa gira di Fred De Palma, Nitta De Mischilla, un'altra grande hit di quest'estate. Ne abbiamo parlato nella puntata di lunedì. Prima di aprire la rubrica Live Radar, ascoltiamo una di queste Siren Hit, appunto Bresh, Da Dio.

Nel nuovo formato di London Apples, il mercoledì ci dedichiamo tanto alla dimensione live, quindi parliamo di eventi, concerti a Napoli e dintorni. Lo facciamo all'interno delle due rubriche solite di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar e la rubrica su cinema e teatro che apriamo tra poco. Partiamo proprio dalla rubrica Live Radar, in cui attiviamo il radar degli eventi, scopriamo quali sono le principali attività, quali sono le principali manifestazioni, i principali concerti dei prossimi giorni a Napoli e dintorni. Cioè praticamente rispondiamo alla vostra domanda e Cage Van Dasturn. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi di Around the Naples, ci penso io. Ci sono tanti concerti, innanzitutto venerdì 18 c'è un concerto di Ilaria Graziano a Focus Napoli, nel cuore dei quartieri spagnoli. Va in scena appunto il live di Ilaria Graziano per il finale della rassegna Napoli Unplugged. Sabato 19 settembre c'è un concerto di Edoardo De Crescenzo all'Arena Flegrea a Napoli, uno show che rilegge il repertorio del grande Edoardo De Crescenzo e rilegge anche la canzone classica napoletana attraverso dei virtuosismi jazz e una band di altissimo livello. C'è anche Giovanni Allevi, sempre sabato 19, ma alla Reggia di Caserta, uno scenario sicuramente molto suggestivo per il live al pianoforte di Giovanni Allevi. Giovedì 17, quindi domani, c'è un concerto di Daniele Silvestri, mentre venerdì e sabato 18 e 19 settembre ci sono le due date del Foresta Tour in Italia de La Niña. La Niña sicuramente è una delle artiste rivelazione di quest'anno, dell'anno scorso, ha avuto un'eco mediatica eccezionale e ha fatto un disco molto bello, appunto Foresta, che abbiamo commentato insieme. Ne ascoltiamo un estratto, La Niña qua a Parigi.

Fabri Fibra featuring i Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Rai Radio Live Napoli. Abbiamo già superato la mezz'ora della puntata di oggi, mercoledì 16 settembre di Around the Naples, insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio nel frattempo a chi si è connesso magari solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio dell'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo ascoltato e commentato le ultime release di Nicola Siciliano, i suoi ultimi due singoli, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti di questi giorni in Italia, e poi c'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni durante questa settimana. Ora è giunto il momento di aprire la seconda delle due rubriche solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Cinema e Teatro. Quest'anno, per questa nuova stagione di Round the Naples, abbiamo aggiunto la parentesi teatrale alla già presente rubrica sul cinema, quindi dedicheremo un po' di tempo e spazio anche al teatro, soprattutto al panorama teatrale napoletano, e così come facciamo anche per il cinema troveremo dei link interessanti tra mondo teatrale e mondo musicale. Partiamo dal cinema. Lo so, Aiu, c'è tanto da dire riguardo la mostra del cinema di Venezia. Vi anticipo già che approfondiremo l'argomento la settimana prossima, mercoledì prossimo, perché nel frattempo dobbiamo parlare di tutto ciò che è successo nel mondo cinematografico e dell'audiovisivo in questa estate, perché insomma sono successe molte cose molto interessanti. Prima di tutto ciò però vi chiedo, voi siete andati al cinema quest'estate? Perché ho notato una forte presenza soprattutto di ragazzi, ne avevo parlato anche alla fine della scorsa stagione, nelle sale in Italia in quest'ultimo periodo, e questa mia sensazione è stata accertata anche da numeri molto buoni riguardo l'affluenza che c'è stata e le presenze nelle sale italiane. I film che hanno ottenuto più successo sono stati Backrooms, Oceania, Spider-Man, Brand New Day, ovviamente, che in Italia ha incassato complessivamente oltre 38 milioni di euro, e il film che è stato maggiormente visto durante quest'estate è naturalmente Odissea di Christopher Nolan, che ha incassato oltre 57 milioni di euro con circa 6,7 milioni di presenze nelle sale, un film che troveremo tra pochissimo anche nelle classifiche del box office dei film più visti

0: for the children.
1: Children, Clementino featuring La Yeba. Nel frattempo oggi è arrivata una big news dal panorama urban napoletano e italiano di cui parleremo tanto nelle prossime puntate, cioè un joint album di Clementino e Rocco Anto, una notizia che sicuramente avrà fatto felicissimi tanti fan che sono cresciuti con i capocannonieri, con Omario Sole. Nel frattempo siamo all'interno della rubrica del mercoledì sul cinema e sul teatro, parlavamo dei film più visti in estate e nel frattempo ci stanno arrivando un po' di messaggi che confermano la mia sensazione, cioè il fatto che noi della Gen Z soprattutto siamo stati molto vicini e molto presenti nelle sale cinematografiche anche di questa estate. Comunque, dopo aver parlato dei film più visti durante appunto queste ultime settimane e questi ultimi mesi, parliamo delle pellicole più viste negli ultimi giorni. Al decimo posto nel box office troviamo Serpenti, un film italiano che ha incassato oltre 166.000 euro nell'ultimo fine settimana, poi The Echo Chamber, poi Mutiny, al settimo Spider-Man Brand New Day, al sesto Amori e Incantesimi 2, al quinto Oceania, al quarto c'è Oasis Don't Look Back in Anger, che racconta la trionfale reunion dei fratelli Gallagher attraverso l'attesissimo tour mondiale Oasis Live 25, uno dei ritorni rock più importanti degli ultimi anni. A tal proposito hanno annunciato anche due date in Italia, a Roma per il 2027. Questo docufilm, diciamo, ha incassato oltre mezzo milione di euro al debutto nell'ultimo fine settimana. Al terzo posto in Italia c'è Paw Patrol, al secondo ancora The Odyssey di Christopher Nolan e al primo posto c'è sempre Coyote vs Acme, un film d'animazione che ha incassato in totale quasi 3 milioni di euro in Italia. Tra poco parliamo brevemente del Festival del Cinema di Venezia, che ripeto approfondiremo la settimana prossima. Ascoltiamo Gue e Saif con un brano cinematografico che ci teletrasporta con la mente direttamente in Giappone, a Shibuya, Last Train to Shibuya.

Guardate, c'ho lo sfizio di andare in Giappone solo per poter mettere una storia a Shibuya con questa canzone di sottofondo. Abbiamo ascoltato Last Train to Shibuya di Gue e Saif, un brano estratto da Fast Life 5 Audio Luxury, l'ultimo capitolo della saga di mixtape di Gue, interamente prodotto da Cooking Soul. Comunque siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sul cinema e sul teatro. Stavamo parlando dei film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Parliamo ora brevemente della mostra del cinema di Venezia. Perché dico brevemente? Perché c'è tantissimo da dire e approfondiremo l'argomento mercoledì nella rubrica sul cinema e teatro della settimana prossima, di mercoledì prossimo. A conquistare quest'anno il Leone d'Oro è Mai El Tuki per Woman Unknown, una storia di una donna che alla fine della Seconda Guerra Mondiale fa di tutto per nascondere un segreto che potrebbe distruggere il suo futuro. A interpretarla è Mathilde Archer, emozionata vincitrice della Coppa Volpi come miglior attrice. A conquistare il premio speciale della giuria invece, accolto dalla standing ovation in sala grande, è stato il documentario su Gaza che si chiama Nazza. Poi ci sono stati tanti altri premi e tra le note di colore ci sono state anche ovviamente molte personalità dello spettacolo italiano e internazionale che hanno colorato e arricchito il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. In particolar modo tra le personalità più chiacchierate ci sono stati proprio i due fratelli Gallagher, gli Oasis, c'è stato Fiorello, George Clooney e tante personalità dal mondo social che forse hanno fatto un po' storcere il naso agli esperti della Mostra del Cinema di Venezia. Ne parleremo.

0: Walter Ricci con Afreva. Passiamo dal cinema al teatro all'interno di questa rubrica solida di ogni mercoledì, parlando di un paio di eventi che ci saranno nelle prossime settimane. In realtà il primo di questi sta a metà tra un palco e una scena teatrale. Si parla di uno spettacolo in cui si unisce il teatro, la scena, alla stand-up comedy. Il 26 settembre infatti c'è Comedy Fest a Napoli, una sorta di festival della comicità con Vincenzo Comunale, Carmine Del Grosso, Gaemon, Tony Di Palma, il collettivo Alert Comedy. Insomma, ci saranno tanti ospiti per questo evento che mette la comicità al centro. Al Teatro Augusteo c'è Bentornata Piedigrotta, sesta edizione, dal 25 al 27 settembre. Al Teatro Bellini, dal 30 settembre al 4 ottobre, c'è Amleto al Quadrato. Dal 29 settembre all'11 ottobre c'è Mare di Ruggine. Il 21 settembre invece c'è Tintoria Live a Napoli. Rapone e Tinti portano appunto live il loro format dello show che fanno sui social. Questi sono soltanto pochi dei tanti appuntamenti teatrali a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Insomma, come possiamo ben vedere, il panorama e la scena napoletana è davvero vivissima. E con questo chiudiamo la rubrica di questo mercoledì sul cinema e teatro, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Ripples.
1: E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know that we

0: mai nubazzot.
1: Cioè, Wagyu, sono già quasi le 16, significa che siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata di Around Naples. Anche oggi un'ora molto intensa, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ascoltato e commentato i nuovi singoli di Nicola Siciliano, commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia, e poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sul cinema e teatro, in cui abbiamo parlato dei film più visti in estate, delle pellicole più viste nelle ultime ore, negli ultimi giorni in Italia. Abbiamo parlato brevemente della mostra del cinema di Venezia, che approfondiremo la settimana prossima, e poi di un po' di appuntamenti teatrali nelle prossime settimane. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma. Ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri profili social per scoprire e sapere in anteprima e con il giusto preavviso anche dove possiamo effettivamente vederci di persona tra i tanti eventi e manifestazioni di cui siamo media partner. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, RAI Radio Live Napoli, quarta puntata di E mo Pino. Oggi altro appuntamento ricchissimo, ascolteremo alcuni brani tratti da Musicante del 1984 e Ferry Bot del 1985. Intanto però, per cominciare alla grande, vi ricordo che nel 1983 uscì un disco bellissimo, Common Ground, realizzato dalla collaborazione tra Richie Evans e Pino Daniele. Richie Evans, non so se ricordate tutti, fu colui che aprì il grande concerto di Woodstock nel 1969 con il brano Freedom. Vi faccio ascoltare dunque un pezzetto della memorabile intervista del 1982 che Gianni Minà realizzò per il programma Blitz della Rai al Castello di Carimate, dove i due artisti stavano registrando il disco.

0: Questo era il grido di Richie Evans, artista nero orgoglioso e militante al mitico festival di Woodstock. Richie, com'è la tua vita 14 anni dopo Woodstock? Provi la stessa inquietudine di allora o sei cambiato?
1: No, provo gli stessi sentimenti. Non è cambiato nulla. Forse le cose sono peggiorate.
2: Pino, perché questa collaborazione? Perché?
3: Perché è voluta soprattutto anche da lui. Cioè, ci siamo incontrati così, musicalmente. E lui è venuto in Italia, ha fatto una serie di concerti. E ha sentito delle cassettine, delle cose, ha detto questo c'ha qualche cosa di strano. Sente che era il napoletano, no? Allora, niente, ci siamo rintracciati, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di collaborare insieme. Cioè abbiamo scritto delle cose insieme e adesso realizziamo un disco prodotto da me, da Alan Goldberg, da lui e da Willie Davis.
1: Era qualcosa di importante. Dovevo conoscere questa persona. Così ho chiesto chi era e mi hanno detto che era Pino Daniele. Dovevo conoscerlo perché il feeling, il cuore, l'anima della sua musica arrivavano a me senza che fossi in grado di capire le parole. Capivo però perfettamente il feeling. Quando l'ho conosciuto mi sono accorto che era la stessa persona che avevo immaginato dalla sua musica. Ho capito subito che avremmo dovuto fare qualcosa insieme. Avevamo lo stesso feeling, la stessa inquietudine. Mi ha fatto un enorme piacere conoscerlo. Era molto tempo che non mi capitava una cosa del genere.
4: E nelle parole di Richie Evans è condensato tutto il senso della storia musicale di Pino Daniele. Allora non ci resta che ascoltare un bellissimo brano tratto proprio da Common Ground, Gay Cavalier, Richie Evans e Pino Daniele su Rai Radio Live, Napoli.

ora siamo pronti per entrare nel vivo dell'album Musicante del 1984. Ricordiamo che l'altro album di Pino era di 2 anni prima, Bell'Ambriana. Questo ancora una volta si conferma in quest'album, un Pino Daniele molto legato alla sua terra, molto intimista ma anche molto vicino alla world music. In quest'album ci sono Alfonso Johnson, Gio Amoruso, anche Rino Zurzolo ovviamente, Mel Collins al sax, Nana Vesconcelos alle percussioni, insomma, e Agostino Marangolo alla batteria. Insomma, un album tutto da ascoltare e da scoprire, e iniziamo proprio dalla prima canzone del lato A di Musicante, Keep on Moving, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Keep on Moving, Pino Daniele. E torna con me un grande scrittore italiano a commentare questa canzone, perché come abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti, Pino Daniele è anche grande letteratura. Diego De Silva, allora, Keep on Moving di Musicante, cosa ne pensi di questo brano?
1: Beh, questa è una canzone, forse l'ultima canzone di Pino Daniele che mi ha appassionato moltissimo, perché io l'ho amato finché ha cantato in napoletano, poi quando ha cominciato a cantare in italiano sento un po' più distante, perché secondo me la sua lingua era quella, però sono scelte artistiche che vanno rispettate. Questo pezzo mi piaceva moltissimo perché era un pezzo furioso, cioè lui lì è proprio, si sente la rabbia verso la costrizione di una condizione sociale che vede irrisolvibile, no? E a 30 anni non può capire, e volisse un mondo onesto, matrice la sempre stessa, goppe sorda gente non guarda in faccia a nessuno. E poi è il trionfo, no? Il trionfo della mentalità capitalistica nella più becera e merceologica e commerciale delle versioni. Pensa il tempo che stiamo attraversando oggi, pensa quanto è attuale questa canzone rispetto al tempo che attraversiamo oggi. Io credo che il denaro non è mai stato così cafone. Secondo me noi stiamo vivendo un tempo in cui l'importanza simbolica del denaro ha raggiunto livelli inarrivabili. Ci abbiamo un signore che si chiama Elon Musk che sta lì a pensare di portare l'umanità su Marte. Cioè non esiste più il rapporto con la realtà vera, con la povertà, con la fame, con la difficoltà, con la disuguaglianza, con la violenza. No, qua il denaro è sempre più sporco, volgare, cialtrone, sbattuto in faccia come elemento di distinzione, rivendicando una distinzione sociale contro la quale ogni società civile avrebbe il diritto di, avrebbe il dovere, scusami, di combattere. E lui diceva questo e oltretutto la metteva sul piano etico. Pulisse un mondo onesto. E poi se la prende con la musica contemporanea. E a 30 anni non può capire, è canzone da fanna fessa, un corp senza sentì.
0: Traduciamo anche per chi non è napoletano.
1: Le canzoni ti raggirano, ti prendono in giro, no? Butto un corp senza sentì, cioè ingoi senza sentire il sapore, sa diventa malamente cocco boto onesto. Cioè si diventa criminali e qualche volta onesti. Quindi l'onestà è sempre più una questione di minoranze. Beh, insomma, scrivere una roba del genere in una canzone, tra l'altro, da ritmo trascinantissimo, perché il pezzo è bellissimo e lui lo canta con una capacità sanguigna che lui, secondo me, lui era assolutamente irriproducibile. Secondo me non c'è nessuno che può cantare le canzoni di Pino Daniele.
0: Beh, effettivamente è difficile pensare che qualcun altro possa cantare le sue canzoni, soprattutto una come la prossima che hai visto per far ascoltare. Nell'album Musicante c'è un brano bellissimo che è Disperazione, ma io voglio lanciare il disco live, ossia quello che è uscito l'anno scorso come bonus track nell'album Live Show del 1984, in cui ci sono soltanto 4 tracce e sono tratti appunto da un concerto di Roma dell'84 che fino all'anno scorso non erano mai state pubblicate. E allora ascoltiamo, come se fossimo il pubblico di quello stadio, Disperazione, Pino Daniele su Rai Radio Live, Napoli.
2: Chi vero sole notte, a cervello paro,

0: Mamma, che emozione, questa disperazione. Tra l'altro si sente Pino che dice vai Joe, quindi parte il solo di Joe Amoruso, altra anima di questo album, insieme anche a Rino Zurzolo. Devo dire che ogni volta che ascolto una canzone mi sembra sempre la più bella, non so che pensare, Diego.
1: È difficile dire, sicuramente tra i più belli è una melodia che rimane impressa come la quasi totalità. Lui qua, tra l'altro, in questo pezzo come in altri, io sentivo nella sua voce un che di femmineo, cioè ho sempre pensato che certe volte è come se io sentissi cantare un po' sua madre, è come se nella sua voce, nella sua vocalità ci fosse qualche cosa di femminile che ha molto a che fare con Napoli, perché Napoli è la città più femmina che io immagini. E anche qui, per esempio, sembra che ci sia un controtempo tra la malinconia del testo e la piacevolezza della musica. Cioè, finanche la disperazione per lui poteva essere una condizione vivibile. Perché se io faccio un pezzo che si chiama Disperazione e lo accompagno con un piano così dolce, così con una voce così flautata che improvvisamente ha questi picchi femminei da basso napoletano, e allora vuol dire che di fondo sono così abituato anche a vivere la disperazione che ho trovato il modo di conviverci. E Napoli poi è una città che fa esattamente questo.
0: C'è anche da dire che lui utilizzava la voce come strumento, cioè non era il cantautore o il cantante con la musica intorno, lui era il musicista che utilizzava la voce, aveva varie vocalità proprio come, esattamente come un altro strumento che si univa agli altri. Questa probabilmente è la particolarità ed è irripetibile. E poi in questo brano, sempre Keep On Moving, che è prettamente, quasi totalmente napoletano, ha un titolo e qualche altra citazione in inglese e qualche appunto verso in italiano, torna di nuovo a utilizzare più idiomi per probabilmente la rima.
1: E lui aveva anche questa capacità di miscuglio, no? Ma questo un po' come tutti noi campani. Io sono napoletano di nascita, salernitano di adozione, vivo a Roma da tanti anni, però il mio modo di esprimermi è composto anche da dialetto, chiamiamolo dialetto, ma nel caso di Napoli altro che dialetto, c'è molto di più. Il nostro modo di pensare è equamente diviso, anche per noi che abbiamo avuto l'occasione, la possibilità e la fortuna di studiare, tra un italiano, diciamo pure corretto, formale, e poi questi accessi, questi sbocchi nella lingua in cui abbiamo imparato ad esprimerci uscendo di casa. E il dialetto è la lingua della sincerità, è la lingua della verità, è la lingua dell'improvviso accesso di qualche cosa che tu non controlli più attraverso la formulazione corretta di una frase, ma in maniera istintiva, quasi musicale, quando tu o ti ritrovi in un modo di dire, in una massima di saggezza che hai imparato per strada o in famiglia o dal teatro, per esempio. Il teatro napoletano è stato un gran collettore di aforismi, ed è qualche cosa che improvvisamente colora, rende il concetto molto di più dell'italiano corretto. È la ragione per cui a me i pezzi in totale italiano di Pino Daniele non convincono.
0: Che dire, grazie Diego De Silva, grazie ancora per essere stato anche oggi qui con me. Continuiamo sulla scia del live, perché come vi dicevo prima, in questo album bonus track uscito l'anno scorso insieme al live show per i 40 anni, c'è un altro brano bellissimo di Musicante, e io vi vorrei far ascoltare questa versione dal vivo, perché secondo me tocca l'apice veramente della world music. Si sente l'amore per i Weather Report, ma ci sono dei suoni anche con Larry Nocella in tour al sax. Insomma, io ci sarò, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Ah, e mo' Pino.

0: tutto chi c'era a quel concerto. E come avete ascoltato, vi ho fatto sentire fino alla fine, perché poi c'è stato anche una citazione di O Sole Mio. E che parole usare dopo tutta questa musica di così alto livello? Io sono un po' in difficoltà e per questo ho chiamato in soccorso il critico musicale, esperto di jazz, Carlo Pecoraro, che torna. Allora Carlo, hai ascoltato insieme a me questo Ben di Dio, abbiamo ascoltato anche il sax di Larry Nocella, tu hai fatto un lavoro tra l'altro su Larry Nocella, come dire, accendiamo un occhio di bue su tutto questo.
1: Sì Valeria, hai davvero ragione, un brano che mette i brividi, ancora non mi spiego perché fu scartato dal doppio live show. Siamo agli inizi degli anni Ottanta e per ricollegarci a quello che dicevamo la volta scorsa, Pino Daniele si è sempre servito di grandissimi sassofonisti. Qui a fargli da corona è Larry Nocella. Larry Nocella insieme a Massimo Urbani in quegli anni sono tra i due sassofonisti jazz più ricercati in Italia. Lo sono perché pur suonando nel solco della grandissima tradizione hard bop hanno sviluppato una cifra personale e hanno un suono di una modernità straordinaria. E questo li mette in luce rispetto a molti altri musicisti. Larry Nocella arriva a Pino Daniele grazie ai buoni uffici di Tullio d'Episcopo, che aveva conosciuto anni fa a Napoli, e fu proprio Tullio a consigliare a Larry di andare a Milano, dove il jazz si praticava veramente in maniera professionale, e Larry segue il suo consiglio, prima a Milano, poi va a Torino, poi per un anno addirittura a Parigi allo Shaky Bash alla corte del grande maestro Kenny Clark, e lì impara tutto quello che c'è da sapere. Quando ritorna in Italia, Carmelo, figlio di una terra al sud di Salerno che è Battipaglia, diventa il grandissimo Larry Nocella, e da quel punto in poi è il sassofonista più ricercato, oltre che con Pino Daniele ha suonato con gli Ari, ha suonato con tutti i più grandi, fino a incidere un disco straordinario per la Red Records che speriamo che prima o poi rivenga pubblicato.
0: E beh, che dire, lo spero anch'io e lo spero anche per tutti i nostri radioascoltatori. Intanto ringrazio Carlo Pecoraro, che poi torna anche nelle prossime settimane insieme agli altri colleghi, giornalisti musicali, anche Paolo Romano ritroveremo, e Gino, e ovviamente poi ne ascolteremo anche un altro oggi che arriva fresco fresco, non ve lo annuncio ancora. Nel frattempo io vi vorrei far ascoltare invece una breve intervista che ho fatto qualche tempo fa a Marco Zurzolo, fratello ovviamente di Rino Zurzolo, perché in questo album meraviglioso c'è una canzone che è proprio, come dire, è Rino Zurzolo, c'è il suo contrabbasso che si sente, che come dire, stride, che canta insieme a Pino Daniele, e sto parlando del brano Lazzari Felici. Allora ascoltiamo Marco cosa dice.
2: Lazzari Felici nasce a casa mia. Un giorno arriva Pino, bussa al citofono, e a Napoli quando si bussa al citofono le mamme dell'epoca mia dicevano: Maronna, ma chi è? Perché ci stava l'ufficiale giudiziario che saliva in cop e si pigliava tutto coso. Quel giorno era Pino. Voi dovete immaginare che era un giorno un po' particolare, perché era un giorno di primavera e me lo ricordo come se fosse ieri. Sale Pino, imbraccia la chitarra. Io e Rino stavamo ancora nella stanza, nel letto, ancora in pigiama. Mia mamma dice: svegliatevi, fate presto perché Pino sta arrivando. Entra, piglia la chitarra, suona gli accordi di Lazzari Felici. All'epoca ancora non aveva messo bene il testo, però mi ricordo che Rino in pigiama prende il contrabbasso e fa il tema di Lazzari Felici. Mia mamma portava il caffè, mio padre mi guardava e dice: chi sto io, è roba buona.

0: E Lazzari Felici ci traghetta in quello che sarà l'album successivo, poi del 1985, quindi salutiamo un musicante, anche se ovviamente come sempre dobbiamo fare selezione, quindi non possiamo far ascoltare tutti i brani, in un'ora non ce la facciamo, ma andateli a cercare perché sono meravigliosi. Allora, 1985, Ferry Boat, l'album apre proprio con la canzone omonima, però invece io, siccome ho il mio amico ovviamente di musica jazz, critico di jazz Paolo Romano, vorrei che entrasse lui in questo album e scegliesse anche un brano magari tra quelli meno ascoltati nelle radio. Paolo,
1: ho scelto Amico Mio, che era il secondo brano del lato B del vinile di Ferry Boat, per un duplice ordine di motivi. Il primo è molto banale, perché è un brano semplicemente meraviglioso da un punto di vista melodico e di costruzione armonica, e quindi è testimone di una svolta di Pino Daniele rispetto alle produzioni precedenti, che già si intuiva con Musicante, che era l'album subito precedente, ma che rompe un po', diciamo, la tradizione per cui Pino Daniele diventa poi famoso, diciamo, dall'omonimo Anni era metà, Vai Mo e Bell'Ambriana. È un album molto diverso, nel quale si accompagna a musicisti straordinari come Steve Gadd alla batteria, che aveva suonato con Cincoria, insomma un musicista di prim'ordine, e soprattutto in questo brano il solo finale affidato a Gato Barbieri, perché Pino Daniele sottolinea come Barbieri avesse un'espressività, e io sono molto d'accordo su questo, molto simile alla sua, cioè prorompente, fortemente ancorata all'impianto melodico, cioè a quello che racconta effettivamente la melodia. In questo solo Gato Barbieri lo puoi accostare molto al solo di Pino Daniele su Keep On Moving, ad esempio, ed ha una sonorità molto diversa rispetto a quella di Wayne Shorter, che pure aveva suonato in Bell'Ambriana. È molto particolare il fatto che lui sottolineasse in una bella intervista, in un bel pezzo in realtà, che compare sulla Stampa del 7 novembre 1985, come aver fondato una sua etichetta, quindi abbandonare il gruppo di Willie David, che poi venderà alla EMI, testimoniasse l'attenzione rivolta in maniera autentica e, diciamo, molto focalizzata sul piano internazionale. Tra l'altro dico solo per inciso che in quella pagina della Stampa, per dire anche un po' la differenza con i quotidiani di oggi, insieme al pezzo su Pino Daniele c'è un pezzo sul concerto di Miles Davis a Milano, un altro su Satie, un altro su una nuova edizione di Bach, ecco, diciamo c'era una sensibilità leggermente diversa. Amico mio, pur soffrendo come tutto l'album di un po', diciamo, nel missaggio e nella scelta dei suoni che corrispondono molto all'idea di quel momento, molto ancorata anche all'elettronica, conservi però la qualità compositiva dei brani, compreso l'ultimo Qualcosa, che è organizzata con un ensemble orchestrale.

0: amico mio Pino Daniele, dall'amico mio Paolo Romano passiamo a un altro amico che è qui con me, sempre critico musicale, esperto anche lui, amante profondamente del jazz, Stefano De Stefano del Corriere, anche lui continuerà a essere De Moppino ospite per alcune prossime puntate, magari raccontando i grandi amori e incontri di Pino Daniele con gli idoli, quei grandi musicisti, soprattutto internazionali, che vedeva da lontano e poi invece ci diventa non soltanto amico, ma poi collaboratore. Allora Stefano, siccome ci sono tanti soli, ne abbiamo parlato nelle canzoni di Pino Daniele, in questo album Ferry Boat sicuramente spicca uno, che è quello di Gato Barbieri.
1: Sì, diciamo che Gato rappresentava proprio questa fusione naturale tra uno spirito latino molto forte, lui è argentino, di lontane origini italiane, e il jazz, no? È sassofonista, come tutti sappiamo, e proprio in questo suo articolare il dettato, diciamo, improvvisativo sul suo sax tenore, queste componenti venivano fuori molto, molto forti. Ed era proprio quell'idea di meticciato, di contaminazione a cui Pino lavorava da anni, insomma era un po' quello che rappresentava il suo background e la sua aspirazione di quegli anni. Stiamo parlando degli anni Ottanta, che io continuo a considerare ancora oggi i migliori da un punto di vista creativo per quello che riguarda la produzione di Daniele. Con Gato Barbieri va detto una cosa importante.

0: Che abbiamo sia Gato ospite di Pino, e lo abbiamo esattamente nel brano Dance of Bahia, o Baia, che dir si voglia, era questo gioco di parole tra la Baia nostra, esatto, quella che fa parte del comune di Bacoli qui sul litorale flegreo, e Bahia invece era con l'accento sulla I, che ricordava le atmosfere appunto brasiliane, le sudamericane, eccetera. E invece poi la cosa che io tenevo a sottolineare è il fatto che un grande musicista internazionale come appunto Gato Barbieri ospiti Pino nel suo disco. Il fatto che nel 1982, quindi Pino non è ancora arrivato al top, siamo proprio nella fase di crescita, Gato lo inviti a partecipare a questo album che si chiamava Appassionato, e lo fa chiedendogli di scrivere un pezzo. Anzi, due per essere preciso, per essere più preciso, appunto. Uno è Tempo Buono e l'altro è Terra Siente. Io scelgo Tempo Buono perché è un brano totalmente strumentale, ancora una volta, diverso dal precedente, più latineggiante, più che occhieggia più ai ritmi, diciamo, del Sud America, di quel jazz latino di cui poi Pino resterà, comunque al quale resterà sempre molto legato, e che recupererà anni dopo ospitando dei musicisti cubani nel suo gruppo al termine di una tournée fatta proprio a Cuba. Questa tournée di cui mi parlava in particolare Rino Zurzolo, di cui ero molto amico, e proprio spiegandomi del modo particolare con cui i musicisti cubani interpretavano una loro visione del jazz, ovviamente. E da questa esperienza nasce questo splendido album che si chiama Ferryboat 1985, quindi siamo ancora nel pieno della fase espansiva della creatività di Pino, siamo ancora a Formia, nel Bagaria Studios, dove lui appunto registra i suoi dischi, e mette su ancora una volta un super gruppo pazzesco, dove c'è appena appena Steve Gadd alla batteria, un maestro assoluto del jazz americano, Juan Pablo Torres, che era questo trombonista cubano appunto, ad Alberto Lara, trombettista, il grande Mino Sinelu, questo famoso percussionista francese che spesso è tornato poi nei dischi di Pino, e poi c'era il famoso Iammone, ovvero Carl Potter, lo chiamavo Iammone perché era questo americano trasferito in Italia, enorme, con queste manone che suonava le conghe, le percussioni, e che era uno spettacolo vederlo da solo. E poi invece due eccellenti napoletani erano Ernesto Vitolo appunto alle tastiere e Rino Zurzolo al contrabbasso. E per l'occasione in questo album c'è anche sua moglie, la Valentina Grimaldi, che suonava il flauto.
1: E visto che abbiamo citato tutti questi grandi musicisti, torniamo su Gato Barbieri, perché adesso sto per far ascoltare un brano struggente, il suo sax davvero è gigante. E intanto ringrazio Stefano De Stefano, che tornerà anche in alcune prossime puntate. Il brano in questione piace a tutti, io già lo so, preparate i fazzoletti. Pino Daniele, Che ore so, su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino.
2: Io ci voglio star così.

0: davvero emozionante questo brano Che ore so di Pino Daniele, il sax di Gato Barbieri. Ovviamente alle tastiere c'era e qui con me invece c'è Ernesto Vitolo. Ernesto, bentornato.
1: Grazie. E c'è Richard T al piano, io sono una tastiera e gli archi. Faccio due cose, ma è stato molto bello lavorare con loro. C'è un tocco magistrale sia di pianoforte che, a parte la melodia che è bellissima, ma è un timing perfetto. E vabbè, il solo di Gato non lasciamo stare, quelle note che ti arrivano al cuore, insomma, no?
0: Ernesto, visto che sei parte della storia, no, in generale, da Nero a Metà, ma poi di questo bellissimo corposo album, se tu mi dovessi descrivere Ferry Boat proprio come lavoro, come opera, che cosa mi diresti?
1: Sì, Ferry Boat è un disco particolare dove Pino ha voluto la massima precisione proprio dei musicisti nel suonare, e ci ha fatto rifare molte volte degli accenti che lui non andavano bene, insomma. Ma alla fine è un disco molto curato, specialmente nel suono. E ho avuto il piacere di lavorare in questo disco con Steve Gadd, che è uno dei più bravi batteristi del mondo. E la cosa bella è stata per me in Ferry Boat avere i complimenti da Steve Gadd, perché molte cose le abbiamo fatte in overdub, nel senso registravamo io ho fatto delle tastiere sovraincidendo a quello che già c'era, ma altre cose sono state fatte in diretta. Pezzi come Sarà, Che ora so, sono suonati direttamente insieme, come è successo anche per Nella Metà.
0: Insomma, in diretta, con l'interplay, uno scambio, quanto è importante, che a volte manca in questi ultimi anni.
1: Che è una cosa importantissima nella musica, cioè quando suoni insieme dei musicisti è quello che ti la sensazione che ti procura uno strumento e tu magari gli rispondi, e quello è un interprete. Per esempio, un altro brano in cui Steve mi ha fatto i complimenti alla fine è Sarà, è un altro brano che abbiamo fatto con Pino in diretta, e quando abbiamo finito Steve è venuto da me e ha detto wow, fantastico, è piaciuto molto. Là succede tutto senza averlo stabilito, lo stesso anche Che lo so.
0: Che dire, grazie Ernesto Vitolo per essere stato con noi ancora,
1: te,
0: e poi ti
1: voi.
0: Aspetto magari più avanti.
1: Grazie Valeria, grazie a te.
0: Siamo quasi alla fine di questa puntata, per quanto tra musicante e Ferry Boat mancano ancora delle bellissime canzoni, d'altronde non abbiamo proprio il tempo per ascoltarli tutti, ma non vi posso lasciare senza farvi ascoltare quella che è davvero un diamante, una perla preziosa. Voi sapete benissimo che Pino Daniele ha esplorato vari linguaggi musicali e ha attinto anche dalla musica colta, ovviamente prendendo spunto dalla romanza da camera ottocentesca, che ha una linea vocale e melodica sofisticata. Ovviamente si è servito, ha collaborato con un grande musicista con cui lavorava già tanti anni addietro, sto parlando del maestro Paolo Raffone, che davvero riesce a ricamare, a creare una canzone stupenda. Lui poi dirigerà l'orchestra anche nel tour successivo, ed ogni modo scriverà per Pino Daniele, anche arrangerà anche altre canzoni che però poi non furono inserite in questo disco. Sto parlando di Qualcosa. Pino Daniele, Ferry Boat, 1985. Io vi saluto così. Ci ritroviamo ogni mercoledì alle ore 8 su Rai Radio Live Napoli. E ovviamente potrete riascoltare le punte. Ci ritroviamo ogni mercoledì alle ore 8 su Rai Radio Live Napoli. E ovviamente.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Ma te ne metti spur, nonno? Come te l'ha già detto, cantando, suonando, l'uomo, il setto forte. Ma dove sta sta fortezza? A prima facite superbiuse e poi non potete campare un danno a un la femmina è sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimma pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso campare senza te.
0: Ah, non ti posso fare.
1: Ma che bocca, mi accire sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sti a fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è bre-bre-bre-bre-gi.
1: Ma che aspetta che ti faccio nostra vita, Carmè?
0: Sto tremando sana, va, pizza fuori, champagne a bella.

quando in vestaglia rosa ma ben a tuzzulia. State a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Sta signora porta a me mo la manga caparaglia, mo nu pizzi che moniglia, mo a diella, mo con moglie, mo a paletta, mo a radiglia. Signor, ma il vostro

0: marito che vi devo confidare. Quello non mi sa contentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mancavo, cara mia, già che mi trova piena tenosi io.
0: Sta signora porta a me, ma non va più a potrosino, non la manca più a volere, non vero scarafone, non la chiamo da volina. Signor, che stero fatte, o marito che è picchiata,
1: una vita che ne fa.
0: Sta signora porta a me, il fratello non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gambe se viola, trasparente con mio velo, non lo servo sconfinaccio, non manca capataccio, né una pelle provolone, manca core capitone. Scusa.

Voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non ho cuore, vecchio grosso e tutto mare. Tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui filure, perché

Poi insieme vi ci ridono, una decina casarella, sagliutelle scesunelle, che fa via per ci turno. Stazzingella strutturella, a tuo passo trinicciulla, campa pare una pazienza, che fa via per

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mai te va nasci. Cadari, sto morendo, questo amore non mi fa più soffrire.

0: cosa sai che faccio per trasmire? Catarina, tengo pronto tutto piano per fare quello che voglio. Catarina, ci vuoi dopo che vegano, ci vuoi scala per salire. Catarina, da già forza va sanno fire soffrire.
1: La scena si svolge a Napoli in un ricco letto. È notte. Lui aspetta la fidanzata.

Ma questa non era casa sua, allora era un'altra.

0: Não, não.
1: Madonna mia, perdona. Se dopo 7 anni sono tornata a casa, mi hai fatto aspettare troppo, troppo assai, come salvare sto figlio. Grazie, Madonna.

fermo così. Montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e margellina, una carrozziata a tutto mare blu. Appiccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, vi voglio arrazzare. Io mi conosco in amma da tre anni, su cuore va cercata da tre anni, da quando chi l'amico vostro, gli altri non servono di più, ma che ne, voi non parlate, gli anche passate l'andata, tutti

ma che invidia con la questa sera. Io in una politana e voi straniera, che detta spagnolo, ma che scena voce, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io

sempre confidai tuo cor, ma sta straniera era una spia d'amore, sta spia tu hai a fitto, via te conosce non ma l'Adriana, sta mano da cercata l'Adriana, l'ho condannata a morto, frata mia, e in matta vandica, un cielo un pierda

0: vita fatta, la vita accesa. Non ti metterà paura, così è. Azzo, ma tutti i a frata, ma... Aspizza, ma così
1: è. E onda, ospitale, ospitale.
2: RAI Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata il rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggi petto, vostro marito così mo pellicchia. È un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina s'è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facitemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimblate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Naso una tella al giorno, davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così mo pellecchia. Oltre al riposo non pretende niente. Si fa un'orina a letto allegramente, mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che stetà. Certo la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni poco solleva, arrivo professore e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non mi preoccupate che non mi metto a chiangere. Faccio pigliato un fazzoletto e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Cacciate un fazzoletto. Cacciate il fazzoletto. Hai mandato da Ettore De Muro, un compagno russo, tutto quanto, così. E cantate a festa bimbi. Prima zitto. Siete pronti? 1, 2 e 3.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ma la zarella come sì, a me mi piace sempre più, e vengo apposta per tutti vicino a scuola, dolce Gesù.

stan a finestra. Si guarda fora, te fa sempre avere io stessa no pensiero, solo che sta bozza fa che fora non te voglio affacciare. Signora, allora io vorrei

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.